0: mettiamo raramente pezzi roccheggianti, ma quando lo facciamo, ragazzi,
1: non ci ferma nessuno.
0: E soprattutto scegliamo molto bene. Lui è autore di uno dei più grandi successi di Henny Fried Lyngstad, una delle componenti del tuo gruppo preferito, gli ABBA.
1: Togliamola.
0: Da ricordare, I know there's something's going on, con la batteria di Phil Collins.
1: Ah,
0: ecco la canzone.
1: Frida la cantava,
0: Frida.
1: No?
0: Frida. Henny Fried Lyngstad. Ho detto il nome per esteso perché io lo svedese lo mastico.
1: Lo mastico, adesso l'hai sputato però.
0: Va bene, va bene. E comunque dicevo che, vabbè, a parte la batteria di Phil Collins di quel pezzo lì, questa invece era una canzone interpretata proprio da lui, che là era solamente autore, qui anche interprete, della magnifica Voices. Ah, ecco, qui le atmosfere cambiano completamente.
1: Eh sì, stavolta sì.
0: Qui posso dirlo veramente che è una delle tue artiste preferite.
1: Eh sì,
0: e posso anche dire che condivido.
1: Bravo.
0: Un pezzo abbastanza recente per quelli che sono i nostri canoni, perché questa canzone è del 1986 ed è da quell'album Secrets, che conteneva anche Unbreak My Heart.
1: Esatto.

0: Anche questo rientra in quei pezzi che interrompiamo a fatica. Sì. E per una canzone del 1996 non è così frequente, effettivamente.
1: Tu lo sai.
0: Lei
1: bene.
0: Era Toni Braxton e You Are Making Me Hide, il titolo della canzone. E abbiamo rallentato, lo facciamo ancora anche per i prossimi minuti, e qui ne arriva un altro di un peso specifico altissimo. Steve Winwood, fra poco, While You See a Chance.
2: 927.

0: secondo te, Luca, quanti gradi ci saranno adesso? Qua dentro, dico.
1: 38.
0: Che di più. Steve Winwood. Questo è il titolo, While You See a Chance, ma questo inizio secondo me lo riconoscerete tutti.
1: Spero.
0: Perché se no, via via.
1: Esatto.
0: Randy Crawford, io la ricordo soprattutto per le collaborazioni con artisti italiani. Lei ha cantato con Zucchero, la versione inglese di Diamante, ha cantato con Grazie di Michele, con Enzo Abitabile e tanti altri. Poi ha fatto anche canzoni così, vabbè, ma da tempo libero praticamente.
1: Vabbè.
0: Ovviamente stiamo scherzando, io ogni tanto punzecchio Luca sul suo amore per la musica italiana, vabbè. Non si può sempre andare d'accordo proprio su tutto. Su questa sì.

0: I need somebody to love and see.
1: Vediamo se Shining Rosa serve almeno a sventolare.
2: Vedi, un'utilità ce l'avrà, eh?
1: No, un po' fastidio il vento del microfono, ma chi se ne frega, cioè mi sto sciogliendo. Allora amici, si avvicina la mezzanotte, quindi è anche il momento dei saluti. Dobbiamo però svolgere i nostri compitini, uno dei quali è salutare le radio partner. Io direi di farlo adesso, anticipiamo un po' i tempi. Abbiamo un'intro lunghina, tu sei bravissimo.
2: Io sparo.
1: E spara.
2: Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio, Pescara, Teramo, Chieti, Aquila e provincia, perché è una roba nuova. Centrale Milano,
1: Aquila mi piace.
2: Sì. Centrale Milano, onde medie 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per Lombardia e in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellano, onde medie 1098-711 kHz e anche qui DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste e terminiamo con Radio Bobs, streaming radiobobs.net, FM 88.5 DAB da Tenerife e Gran Canaria.
1: No, da tempo, uno spettacolo, è stato bravissimo, bravo, bravo, un applauso, ci vuole. Intanto abbiamo in sottofondo da qualche istante gli Eagles, pezzo clamoroso. Hotel California.

0: Durante la pausa davamo sfoggio della nostra cultura musicale, fra di noi, così non abbiamo tema di smentita, tranquilli. Comunque questo è uno degli assoli definito fra i più belli della storia del rock, e questo non ci piove, non c'è dubbio. E con gli Eagles di Hotel California siamo giunti anche al momento purtroppo triste, un po', dei saluti. L'appuntamento per mercoledì prossimo con la diretta sempre di Nighttime Lover alle 22, in replica sabato alle 16 e domenica alle 20.
1: 20, perfetto.
0: Da Luca Conti saluti vi arrivano calorosi.
1: Anche da Luca Marini.
0: Alla prossima. Ciao Maurizio.
1: Ciao.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: La ballata delle donne di Edoardo Sanguinetti. Quando ci penso che il tempo è passato, le vecchie madri che ci hanno portato e poi le ragazze che furono amore e poi le mogli e le figlie e le nuore, femmina penso, se penso una gioia, pensarci il maschio, ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta, femmina penso, se penso la pace, pensarci il maschio, pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno, che il giorno raggiorna, penso che culla una pancia di donna, e casa e pancia che tiene una gonna, e pancia e cassa che viene al finire, che arriva il giorno, che si va a dormire. Perché la donna non è cielo, è terra, è carne di terra che non vuole guerra, è questa terra che io fui seminato, vita ho vissuto, che dentro ho piantato, qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna.
1: Next one's a Junior Wells tune called Messing with a Kid. That one's called Hey Bartender by Floyd Dixon, who's right here in LA.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

gladiolo. Quando penso a questo fiore, mi vengono in mente due pensieri. Uno alla sua regalità, a quell'insieme che nei tempi andati sembrava un'esplosione di spade colorate, tanto a fare delle sue composizioni a gruppi dei trofei che simboleggiavano le feste. L'altro pensiero non lo dimenticherò mai. Un giorno ne fece uno.

0: Good night.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: She make me feel so good, better than I would by myself, or if I was with somebody else, you don't understand. She make the people say yeah, yeah.

Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Se non ci fossero le poesie a tener viva la luce, il nostro essere cera si perderebbe nel niente. Bugiarda tu, sì tu che sembri un dipinto, e noi passiamo e spassiamo. Per molti siamo oggetti inanimati, in quel sapere o non sapere nel quale viviamo, e vogliamo come aquile quando non vogliamo sapere, tacciamo quando sappiamo. Eh sì, bugiarda tu. No, non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. Quella pioggia la ami e la detesti come fai con te stessa. Perché, amica mia, tu sì, tu sei vera, come quel gemito di emozione che ti porti dentro. Ed io, ancora una volta, amo chiamarti poesia.

0: Nuovo giorno, nuova sparatoria in Francia. Adolescente ucciso a Nantes. Livret A, il tasso sarà l'1.8%, ma resta negativo. E svelata la formazione per i mondiali di calcio FIFA. Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per venerdì 15 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e in onde medie sui 1575 kilocicli da Nizza Marco Cobersotti, da Parigi Rachel Costa e a breve tutto quanto serve sapere sulla nazionale francese ai mondiali di calcio FIFA. Ma cominciamo con le notizie di oggi. Una sparatoria appunto è avvenuta giovedì 14 maggio sera nel quartiere Boyer di Nantes, provocando la morte di un giovane e ferendo altri due adolescenti. La sindaca Joan Roland ha comunicato l'accaduto su X, precisando che sono stati sparati colpi da fuoco contro tre giovani uomini. Il procuratore di Nantes ha confermato che le vittime erano tre ragazzi. Una delle persone ferite ha 13 anni e il suo stato di salute è definito molto serio, mentre l'altro ferito, 14 anni, non è in pericolo. Il ministro dell'Interno, Nunez, si recherà sul luogo dei fatti venerdì mattina, come riferito dal suo staff, e purtroppo ogni giorno deve recarsi su qualche luogo dei fatti. Infatti c'è stato quello di Nizza, dove abbiamo riportato con grande successo ai noi di pubblico di accessi al nostro sito proprio in occasione di questo terribile fatto che è avvenuto qua a Nizza sulla Costa Azzurra, e poi c'è stato un altro anche nei giorni successivi a Marsiglia, sempre la causa la stessa, traffico di droga. E con il ritorno dell'inflazione il tasso del Livret A potrebbe passare dall'1.5 all'1.8% a agosto, ma il rendimento reale dovrebbe restare negativo. Con la guerra in Medio Oriente i prezzi al consumo sono aumentati del 2.2% ad aprile. L'inflazione infatti è il parametro usato per calcolare il rendimento del Livret A, per cui il tasso potrebbe salire fino all'1.8% se si segue la formula di calcolo tradizionale, che evidentemente deve avere un parametro 0.9 moltiplicativo, perché se è 2.2 l'inflazione, l'obiettivo del Livret A era proteggere dall'inflazione, ma non lo fa, deve esserci una cosa che è meno di 1, un fattore moltiplicativo meno di 1. Comunque il suo tasso viene rivisto due volte all'anno, a febbraio ed agosto, sulla base della media dell'inflazione, escluso il tabacco, e il tasso anche della zona euro, che si chiama euro STR, calcolato sui sei mesi precedenti. L'inflazione fuori dal tabacco è passata dal 0.25 di gennaio allo 0.88 di febbraio, all'1.67% di marzo, al 2.15 di aprile, una veramente progressione impressionante. L'economista Eric Dorr propone tre scenari per maggio-giugno: inflazione costante al 2.15, accelerazione al 2.5, inflazione al 3.3% a giugno. Come sempre, gli economisti tirano a indovinare e la realtà, e questo non lo diciamo per dire un luogo comune, lo diciamo perché è nei fatti, se si fa backtracking e si va a riguardare le previsioni e si confronta con la realtà, sono sempre numeri sparati a caso, o meglio, vagamente ragionati, ma senza nessuna possibilità di essere poi confermati dalla realtà, almeno questo ci dicono i fatti. Nel frattempo il tasso europeo potrebbe rimanere all'1.931%, usano tre cifre decimali in Europa, e salire oppure salire al 1.971% a seconda di un eventuale rialzo dei tassi di deposito, dovrebbe essere il prime rate, da parte della BCE. Combinando due ipotesi, Dorr, l'economista, stima che il tasso più probabile sia dell'1.8%, anche se non si escludono l'1.7% o l'1.9%. La proposta finale arriverà alla Banque de France a luglio, ma le autorità possono decidere di non applicare la formula se ritengono che le circostanze siano eccezionali. Tra le possibilità di deroga, mantenere invariato il livello del Livret A all'attuale o aumentarlo al 2%. Anche l'EP, che è un altro libretto che si chiama Livret d'Épargne Populaire, verrebbe un tasso teorico del 2.3% con la formula tradizionale, ma il governo ha già fissato il tasso al 2.5% per proteggere i più vulnerabili. Sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Buongiorno da Cannes, sono Rachel Costa, vi leggo ora il mio editoriale. Il Livret A al 18% è la gioia da 4 euro. Fantastico. Il comunicato del governo vuole oggi farci credere che una variazione di 0,3 di punto percentuale sia la risposta ai 58 milioni di francesi. Accendete la torcia, perché il buon 18% è sfiorato da una nuvola di inflazione che, a giudicare dal calcolo della BCE, sembra più aggressiva di un gatto sotto anestesia. Ma davvero lievi aumenti come questi dovrebbero farci saltare di gioia? O è solo l'ONU tentativo dei media di trasformare un dramma economico in una notizia? Ci è un po' più di speranza. E, nel frattempo, la formula di calcolo, quella che la Banca di Francia ha messo a punto con la precisione di un orologiaio svizzero, viene trattata come una convenzione da aggirare quando circostanze eccezionali bussano alla porta. In che occasione l'onorevole Stato decide di aggiustare un algoritmo? Quando la guerra in Medio Oriente alza l'inflazione del 22% in aprile. Quando la BCE potrebbe decidere di alzare lo euro STR, ma ha la stessa indecisione di un gatto di fronte a due ciotole di latte. Un bel mix di incognite che rende il possibile più probabile e più vago del pronostico di un astrologo con il sesto senso disattivato. Ma la più grande menzogna è il sorriso forzato con cui i titoli celebrano un buon segno. Un tasso che sale dal 15% al 18% e che, in realtà, restituisce ancora un rendimento reale negativo, è l'analogo finanziario di promettere un cappuccino senza caffeina. Sembra tutto bello, ma, dietro, il gusto rimane amaro. È più facile per i giornalisti trasformare un peggioramento del potere d'acquisto in una buona notizia che riconoscere che i cittadini rimangono schiacciati da una inflazione che ricicla i loro risparmi in un vortice di perdita. Infine, dove è la trasparenza? La notizia non dice se il governo intende davvero arrotondare al 2%, oppure se questo è solo un frutto del desiderio di apparire più generosi del necessario. Forse le autorità preferiscono tenere il pubblico in attesa, così da non dover affrontare la madre realtà, che anche un 2% non basterebbe a compensare la inflazione. Una conclusione che, se fosse scritta in una poesia, suonerebbe così: 2%, piccolo aumento, grande illusione. Un applauso di carta, vera delusione. Coan del giorno. Monaco. Maestro, se il livretta aumenta ma il rendimento reale resta negativo, cosa guadagna il risparmiatore? Maestro, il risparmiatore acquista la consolazione di un tasso più alto, ma il reale guadagno è la serenità di credere di aver fatto qualcosa mentre il suo denaro continua a perdere valore come neve al sole. Monaco. Allora perché il governo o la banca non aggiustano il calcolo per far sì che il denaro cresca davvero? Maestro, perché il vero equilibrio è nella capacità di accettare l'impossibilità di fermare l'acqua che scorre, e nella saggezza di spendere il tempo che il denaro non può più acquistare. Torniamo alle notizie. Nazionale di calcio francese. Camavinga ha il diritto di incolparmi, lo capisco. Didier Deschamps giustifica le sue scelte per la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo. Dopo l'annuncio della rosa dei 26 giocatori convocati per la Coppa del Mondo, l'allenatore ha difeso le proprie decisioni in una conferenza stampa giovedì. Sulle assenze di Lucas Chevalier e Eduardo Camavinga. I due nomi più citati che mancano alla lista sono Lucas Chevalier e Eduardo Camavinga. Per il portiere, Deschamps ha ribadito che il criterio sportivo è quello fondamentale. Chevalier, 24 anni, arrivato al PSG da Lille, ha vissuto una stagione difficile, perdendo gradualmente il posto da titolare a favore di Matvei Safonov e subendo poi un infortunio che ha ulteriormente limitato le sue possibilità. Se avesse avuto più minuti di gioco, sarebbe stato un altro discorso. Gli ho parlato a marzo durante il raduno tendendogli la mano perché non giocava da settimane. Purtroppo la sua situazione non è migliorata e l'infortunio gli ha impedito di accumulare più tempo in campo, ha spiegato l'allenatore. Per quanto riguarda Eduardo Camavinga, Deschamps ha giustificato l'esclusione con la sua stagione, nonostante qualche infortunio, e la concorrenza molto alta nel centrocampo francese, dove i 5 giocatori hanno la capacità di titolare. Il selezionatore ha riconosciuto la delusione del giocatore, che conta 29 convocazioni, dichiarando: «Non metto in dubbio il suo potenziale. Oggi ha il diritto di incolparmi, lo capisco». Sulla presenza in attesa di Robin Risser. L'assenza di Chevalier ha aperto spazio a un novizio privo di precedenti convocazioni in nazionale. Robin Risser, portiere del RC Lens, farà la sua prima esperienza in Coppa del Mondo a 21 anni. È giovane, ha già avuto modo di farsi spazzolare da noi durante una sessione di lunedì in allenamento. Ha avuto una stagione davvero bella, ha commentato Deschamps. Il giovane vincitore del premio miglior portiere di Ligue 1 sarà terzo dietro a Mike Maignan e Brice Samba nella gerarchia. Non è previsto che giochi, ma sarà parte del viaggio, a differenza di Alphonse Areola, West Ham, e Jean Boutet, CME. O sorprendentemente, Hugo Lloris, ora a Los Angeles. Ugo non ha mai pensato di essere candidato al terzo ruolo perché non l'ha mai ricoperto e oggi è impegnato nella gestione. Alphonse ha esperienza, però il suo tempo di gioco è limitato in una squadra in cui non è titolare, ha aggiunto Deschamps. Sulla conferma di Maxence Lacroix, la questione dei difensori è stata risolta. La formazione prevede 9 difensori e Maxence Lacroix è stato selezionato. Il difensore del Crystal Palace ha mostrato una buona forma e si è integrato subito nei primi 142 minuti di nazionali in amichevoli contro Brasile e Colombia a marzo, coprendo l'assenza di William Saliba. È stato molto valido a marzo, può giocare sia sul lato sinistro che destro. Avere 3 opzioni per ogni ruolo è una sicurezza in più. Sulla scelta di Jean-Philippe Mateta, al posto di Randal Kolo Muani, con un assetto offensivo simile al 2022, con Griezmann e 3 attaccanti, Deschamps ha optato per 9 attaccanti. 8 erano già assicurati, mentre l'ultimo posto è andato a Jean-Philippe Mateta, per 2 motivi. Primo, l'attaccante del Crystal Palace è stato decisivo nei primi 3 incontri di qualificazione, segnando 2 gol. È stato molto efficace con noi, lo è anche con il suo club, ha sottolineato l'allenatore. Secondo, il suo profilo fisico, alto 192 cm e potente, aggiunge dimensione verticale all'attacco francese, in cui Hugo Ekitike, 189 cm, aveva già fornito una certa presenza aerea. Ha il profilo di un centravanti di zona, ottimo nel gioco di testa, e, grazie alla sua statura, può muoversi diversamente. Questo ci offre opzioni diverse, ha aggiunto Deschamps, preferendolo al profilo più rapido di Randal Kolo Muani. Contesto. Conferenza stampa tenutasi il 14 maggio 2026, in cui Didier Deschamps ha illustrato le motivazioni alla base della selezione dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. Fact check by GPTOSS 20B. You are listening to News from France, and the word on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Francia 24. BFM Business. Il tasso del livre A potrebbe salire al 18%. France Business. Con il ritorno dell'inflazione, le autorità finanziarie francesi studiano la possibilità di aumentare il tasso di interesse del livre A dal 15% al 18% entro agosto. La decisione è motivata dall'aumento dei prezzi al consumo, che ha spinto l'inflazione a superare il 2% a livello nazionale. Tuttavia, gli economisti avvertono che il rendimento reale rimarrà negativo, perché l'inflazione supera ancora il tasso del risparmio. La proposta è stata discussa al Consiglio delle politiche di bilancio, dove alcuni membri hanno chiesto una revisione più moderata. La misura, se approvata, potrebbe influire sul potere d'acquisto dei risparmiatori. Gli osservatori di mercato considerano l'aumento un tentativo di mantenere la fiducia nel sistema bancario. Ah, la splendida saggezza di Modi che dice agli indiani di tenere i soldi in banca invece di comprarli loro o di volare all'estero. Un vero campione di spendi meno sogna di più. Che però sembra più un'accettazione di una crisi che una soluzione. E poi aggiungi il prezzo del tè. Se non compri oro, almeno risparmi sulla tua prossima vacanza a Dubai, giusto? BBC News. Modi invita gli indiani a comprare meno oro e a viaggiare meno all'estero. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha lanciato una campagna nazionale per ridurre la domanda di oro e contenere le uscite finanziarie per vacanze all'estero. L'iniziativa nasce dal timore che l'aumento dei prezzi del petrolio e le tensioni geopolitiche stiano indebolendo la rupia. Modi ha chiesto ai cittadini di risparmiare denaro per sostenere le riserve valutarie del paese. Gli analisti economici ritengono che la misura possa limitare la fuga di capitali, ma temono anche possibili ripercussioni sul settore turistico. Il governo ha previsto incentivi fiscali per il risparmio domestico. Le reazioni sui social sono miste. Una parte della popolazione accoglie la proposta come prudente, mentre altri la vedono come restrittiva. France Info. Hantavirus, il passeggero americano negativo al test. France Info. Le autorità sanitarie francesi hanno confermato che il passeggero americano a bordo della nave da crociera MV Ondius ER risultato negativo al nuovo test per l'hantavirus. Inizialmente il caso aveva destato grande preoccupazione perché la nave era stata isolata per prevenire un'epidemia. Gli esperti hanno spiegato che i risultati errati sono spesso dovuti a campioni contaminati o a tecniche di rilevazione non ancora perfezionate. Ora, la crociera può riprendere il suo itinerario, ma le misure di quarantena rimangono in vigore per altri passeggeri. Il Ministero della Salute ha ribadito l'importanza di controlli regolari durante i viaggi. il caso, sebbene chiuso, ha riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie nei trasporti marittimi. Franceinfo. Nantes. Fusillazione a Port-Boyer, un adolescente ucciso. Franceinfo. Nelle prime ore di venerdì, una sparatoria nella zona di Port-Boyer a Nantes ha causato la morte di un adolescente di 15 anni e il ferimento gravissimo di due coetanei. La polizia è intervenuta rapidamente, assicurandosi i sospetti e avviando le indagini. Il procuratore ha dichiarato che il movente resta ancora oggetto di accertamento, ma la dinamica sembra legata a traffici di droga locali. Le autorità hanno attivato il protocollo di assistenza psicologica per le vittime e le loro famiglie. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei quartieri urbani. La cittadinanza ha espresso preoccupazione e richiesto maggiori risorse per la prevenzione della criminalità giovanile. BFM Business. Cerebras entra in borsa con una valutazione di oltre 80 miliardi di dollari. BFM Business. La startup californiana Cerebras, specializzata in chip di intelligenza artificiale di grandi dimensioni, ha annunciato la sua prima quotazione in borsa superando la soglia degli 80 miliardi di dollari di valutazione. L'azienda ha firmato importanti partnership con OpenAI e Amazon, promettendo performance di calcolo senza precedenti. Gli analisti del settore vedono in Cerebras una potenziale rivalità con Nvidia, soprattutto nei data center ad alta intensità di calcolo. La quotazione è stata accolta positivamente dagli investitori, con un picco iniziale del titolo del 12%. Gli esperti avvertono però che l'alto costo dei chip potrebbe limitare la diffusione su larga scala. L'interesse per l'IA continua a guidare l'innovazione hardware. BFM Business. Il FMI avverte di uno scenario sfavorevole a causa della guerra in Medio Oriente. BFM Business. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto che indica una crescita globale prevista del 3% per il 2026, ma mette in guardia contro il rischio di uno scenario sfavorevole dovuto all'estensione del conflitto in Medio Oriente. L'aumento dei prezzi dell'energia e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento potrebbero rallentare la ripresa economica. Il FMI suggerisce di intensificare gli sforzi diplomatici per riaprire il tratto di navigazione dell'Hormuz. Inoltre è stato raccomandato di sostenere i paesi più vulnerabili con programmi di assistenza finanziaria. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i governi, alcuni dei quali hanno contestato le previsioni. Gli esperti dicono che la situazione rimane altamente incerta. BFM Business. Il CAC 40 avvicina gli 8.100 punti grazie al rally di Wall Street. BFM Business. Dopo una settimana di risultati positivi sui mercati americani, il principale indice francese CAC 40 ha chiuso a quota 8.080, segnando una crescita dello 0,93% rispetto al giorno precedente. Gli analisti attribuiscono il rialzo al rafforzamento del dollaro e alla ripresa dei settori tecnologico e dei beni di consumo. La borsa di Parigi ha beneficiato anche delle notizie sulla riduzione delle tensioni commerciali tra USA e Cina. Tuttavia, alcuni osservatori mettono in guardia contro possibili correzioni dovute ai volumi di scambio elevati. Il trend rialzista è stato confermato da un aumento dei volumi di scambio. Gli investitori rimangono cauti ma ottimisti sul resto dell'anno. BBC News. Centinaia di motorini illegali demoliti a New York. BBC. La polizia di New York ha lanciato un'operazione su larga scala per rimuovere più di 100 motorini e scooter illegali, parte di una campagna contro la criminalità legata alle armi da fuoco. Gli scooter erano stati utilizzati in una sparatoria che ha provocato la morte di un neonato a Brooklyn lo scorso mese. Durante l'azione le autorità hanno sequestrato anche numerose armi proibite. Il sindaco ha definito l'operazione un colpo decisivo nella lotta contro la violenza urbana. I residenti hanno applaudito l'intervento, sperando in una riduzione dei crimini correlati. La polizia ha annunciato ulteriori controlli nei prossimi mesi per garantire la sicurezza delle strade. BBC News. Video deepfake anti-immigrazione tracciati a Sri Lanka e Vietnam. BBC. Un'indagine della BBC ha scoperto che una serie di video falsi, mirati a diffondere paura sull'immigrazione nel Regno Unito, sono stati prodotti da gruppi con sede in Sri Lanka e Vietnam. I video, noti come anti-Sharia, mostrano presunti discorsi di politici britannici contro gli immigrati, ma le analisi forensi hanno rivelato l'uso di intelligenza artificiale per modificare volti e voci. Le piattaforme social hanno rimosso gran parte del materiale, ma alcuni frammenti sono ancora circolanti. Gli esperti di sicurezza informatica avvertono che tali campagne possono alimentare polarizzazione e odio. Le autorità britanniche stanno valutando possibili sanzioni contro gli autori. La scoperta pone domande sulla regolamentazione dei contenuti generati dall'IA e BBC News. Scoperta una nuova specie di dinosauro gigante in Thailandia. BBC. un team di paleontologi ha annunciato la scoperta di un nuovo dinosauro di grandi dimensioni, rinvenuto in una zona remota della Thailandia. Il fossile, risalente a circa 100 milioni di anni fa, appartiene a un teropode carnivoro con una coda particolarmente lunga. Gli scienziati hanno denominato la nuova specie Siam Raptor, in onore della regione di provenienza. I reperti includono parti dello scheletro craniale e ossa degli arti, che permettono di ricostruire la postura dell'animale. La scoperta offre nuovi spunti sulla diversità dei dinosauri nel sud-est asiatico. Gli esperti prevedono ulteriori scavi per capire meglio l'ecosistema dell'epoca. La notizia ha suscitato entusiasmo anche tra il pubblico, con numerosi articoli sui social. Meteo Parigi e Milano per venerdì 15 maggio 2026. Parigi. Giornata fresca con piogge sparse. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis CRPE, accento acuto alle 0330, con affidabilità buona, mostrano una mattina tiepida a 7 gradi Celsius, vento debole da nord-ovest a 10 km all'ora, e cielo quasi sereno, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura sale a 13 gradi Celsius, il vento si rafforza con raffiche fino a 40 km all'ora da nord-ovest, e il cielo diventa molto nuvoloso, con probabilità di pioggia, intorno al 70%. La sera, intorno alle 20 gradi Celsius, il cielo rimane molto nuvoloso ma con brevi schiarite, e il rischio di pioggia scende al 35%. Il vento mantiene la sua intensità di 40 km all'ora. Durante la notte le temperature scendono nuovamente a 7 gradi Celsius. Il cielo resta molto nuvoloso ma più variabile. Il vento si attenua a 10 km all'ora e non sono previste precipitazioni. In sintesi la giornata oscilla tra 6 gradi Celsius minima e 13 gradi Celsius massima, con venti da 10 km all'ora a mezzogiorno a 40 km all'ora nel pomeriggio, e piogge sporadiche soprattutto nel tardo pomeriggio. Milano. Meteo instabile con piogge deboli. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo alle 0718, con affidabilità 95%, la mattina si registra un cielo coperto, temperatura intorno a 9 gradi Celsius, vento praticamente assente e leggere pioviggini con probabilità del 75%. Nel pomeriggio la temperatura sale a 14 gradi Celsius, il cielo rimane coperto o molto nuvoloso, il vento riprende moderato da est-nord-est a circa 10 km all'ora, e le probabilità di pioggia rimangono elevate, con possibili rovesci soprattutto verso il tardo pomeriggio. La sera, verso le 20 gradi Celsius, le nubi si diradano, la temperatura raggiunge i 16 gradi Celsius, il vento è leggero da est e le precipitazioni diminuiscono quasi a zero. La notte la temperatura scende a 9 gradi Celsius. Il cielo è sereno o leggermente nuvoloso. Il vento è debole da est e la pioggia è assente. In sintesi, le temperature oscillano tra 9 gradi Celsius minima e 17 gradi Celsius massima, con venti variabili da assenti a moderati e piogge deboli soprattutto al mattino e al pomeriggio. Editoriale meteo di Rachel. Il circolo vizioso del cambiamento climatico. È davvero sorprendente come ogni goccia di pioggia, o ogni brezza leggera si trasformi subito in prova dell'apocalisse climatica. Basta una leggera pioviggine a Parigi, e già i titolari dei portali urlano «riscaldamento globale in atto». Ma il termometro di Milano indica solo una variazione di pochi gradi rispetto alla media decennale, eppure i social media si scatenano come se avessimo scoperto l'ultima frontiera dell'era glaciale. Non chiediamoci perché la gente accusi il cambiamento climatico a ogni cambiamento di tempo. La vera domanda è perché la gente ama fare di una pioggia leggera un dramma epocale. Forse è più facile dialogare con una nuvola che con le cause reali dei nostri consumi sconsiderati. In fondo è più semplice incolpare il meteo che modificare le nostre abitudini. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhou maestro se oggi piove a Parigi, ma è asciutto a Milano. Qual è il vero stato del cielo? Zhao Zhou rispose. Il cielo è quello che non ha un ombrello. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in groove.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio, ben trovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Torna il bel tempo in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news dalla French Riviera e soprattutto dalla Croisette. Al Festival di Cannes si è chiusa ieri, venerdì 15 maggio, una delle giornate più attese della prima settimana. Grande attenzione per Suden del giapponese Hamaguchi e per Gentle Monster dell'austriaca Mary Kreutzer, mentre sul red carpet hanno brillato Demi Moore, Isabelle Huppert e il cast di Fatherland di Pavel Kosky. Nella giornata di sabato 16 maggio, occhi puntati sui nuovi film di Koreeda Hirokazu, Rodrigo Sorogoyen e James Gray tra i favoriti per la Palma d'Oro. Domenica 17 spazi invece alle retrospettive dedicate a David Lean e a Vittorio De Sica, oltre alle proiezioni speciali del documentario su John Lennon firmato da Steven Soderbergh. Attesa anche per nuove apparizioni di star internazionali sulla Croisette, mentre continua il dibattito sul rapporto tra cinema, intelligenza artificiale e crisi internazionali. Dal cinema alla TV, svelata la selezione ufficiale del Golden Nymph Award 2026 del Festival della Televisione di Monte Carlo, tra i titoli più attesi la serie Ponies con Emilia Clarke insieme a produzioni britanniche e italiane come Gomorra di Origins. Debutta anche una delle nuove categorie dedicate ai contenuti digitali. La cerimonia si terrà il 16 giugno nel Principato. Sempre nel Principato, fine settimana all'insegna del Monaco E-Prix, la Formula E rilancia elettrica il proprio impegno ecologico con gare a impatto zero, utilizzo di biocarburanti ricavati da oli alimentari riciclati e programmi sociali dedicati ai giovani e alla Fondazione Principessa Charlène. Domenica 24 maggio, appuntamento a Nizza sulla Promenade des Anglais con la quinta edizione della Marche des Animaux. L'iniziativa sostenuta dal Comune di Nizza e dalle associazioni animaliste partirà dal Quai Ruba Capeu e accoglierà cani, gatti e altri animali insieme ai loro proprietari, animali bipedi. La meteo, sabato 16 maggio in Costa Azzurra sole, venti deboli, minime lungo la costa 10 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. Domenica 17 maggio in Costa Azzurra ancora sole, venti sempre deboli, minime lungo la costa 10 gradi, le massime stazionarie da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. L'almanacco, due donne nate nella data del 16 maggio, due grandi donne, 1718, Maria Gaetana Agnesi, matematica e filosofa italiana, 1898, Tamara de Lempicka, pittrice polacca, naturalizzata francese e poi statunitense, simbolo dell'Art Deco. Tra i fatti storici accaduti il 16 maggio, ancora una donna protagonista, la giapponese Yuriko Tabei, raggiunge la vetta dell'Everest, è la prima donna a conquistare l'Everest. Tra i nati il 17 maggio, a proposito di cinema, Jean Gabin, 1904, celebre attore del cinema francese. 1956, Sugar Ray Leonard, leggendario pugile americano. Tra i fatti storici accaduti il 17 maggio 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Centrale Milano, un treno di musica.

0: Nuovo giorno, nuova sparatoria in Francia. Adolescente ucciso a Nantes. Livret A, il tasso sarà l'1.8%, ma resta negativo. E svelata la formazione per i mondiali di calcio FIFA. Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi, centrale Milano, per venerdì 15 maggio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e in onde medie sui 1575 kilocicli. Da Nizza Marco Cobersotti, da Parigi Rachel Costa, e a breve tutto quanto serve sapere sulla nazionale francese e i mondiali di calcio FIFA, ma cominciamo con le notizie di oggi. Una sparatoria appunto è avvenuta giovedì 14 maggio sera nel quartiere Boyer di Nantes, provocando la morte di un giovane e ferendo altri due adolescenti. La sindaca Joanne Roland ha comunicato l'accaduto su X, precisando che sono stati sparati colpi da fuoco contro tre giovani uomini. Il procuratore di Nantes ha confermato che le vittime erano tre ragazzi, una delle persone ferite ha 13 anni e il suo stato di salute è definito molto serio, mentre l'altro ferito, 14 anni, non è in pericolo. Il ministro dell'interno, Nunez, si recherà sul luogo dei fatti venerdì mattina, come riferito dal suo staff, e purtroppo ogni giorno deve recarsi su qualche luogo dei fatti. Infatti c'è stato quello di Nizza, dunque abbiamo riportato con grande successo ai noi di pubblico di accessi al nostro sito proprio in occasione di questo terribile fatto che è avvenuto qua a Nizza sulla Costa Azzurra, e poi c'è stato un altro anche nei giorni successivi a Marsiglia, sempre la causa la stessa, traffico di droga. E con il ritorno dell'inflazione il tasso del Livret A potrebbe passare dall'1.5 all'1.8% agosto, ma il rendimento reale dovrebbe restare negativo. Con la guerra in Medio Oriente i prezzi al consumo sono aumentati del 2.2% ad aprile. L'inflazione infatti è il parametro usato per calcolare il rendimento del Livret A, per cui il tasso potrebbe salire fino all'1.8% se si segue la formula di calcolo tradizionale, che evidentemente deve avere un parametro 0.9 moltiplicativo, perché se è 2.2 l'inflazione, l'obiettivo del Livret A era proteggere dall'inflazione, ma non lo fa, deve esserci una cosa che è meno di 1, un fattore moltiplicativo meno di 1. Comunque il suo tasso viene rivisto due volte all'anno, a febbraio ed agosto, sulla base della media dell'inflazione, escluso il tabacco, e il tasso anche della zona euro, che si chiama euro STR, calcolato sui sei mesi precedenti. L'inflazione fuori dal tabacco è passata dal 0.25 di gennaio allo 0.88 di febbraio, all'1.867% di marzo, al 2.15 di aprile. È una veramente progressione impressionante. L'economista Eric Dorr propone tre scenari per maggio-giugno: inflazione costante al 2.15, accelerazione al 2.5, inflazione al 3.3% a giugno. Come sempre, gli economisti tirano a indovinare, e la realtà, e questo non lo diciamo per dire un luogo comune, lo diciamo perché è nei fatti, se si fa backtracking e si va a riguardare le previsioni e si confronta con la realtà, sono sempre numeri sparati a caso, o meglio, vagamente ragionati, ma senza nessuna possibilità di essere poi confermati dalla realtà, almeno questo ci dicono i fatti. Nel frattempo il tasso europeo potrebbe rimanere all'1.931%, usano tre cifre decimali in Europa, e salire oppure salire al 1.971% a seconda di un eventuale rialzo dei tassi di deposito, dovrebbe essere il prime rate, da parte della BCE. Combinando due ipotesi, Dorr, l'economista, stima che il tasso più probabile sia dell'1.8%, anche se non si escludono l'1.7% o l'1.9%. La proposta finale arriverà alla Banque de France a luglio, ma le autorità possono decidere di non applicare la formula se ritengono che le circostanze siano eccezionali. Tra le possibilità di deroga, mantenere invariato il livello del Livret A all'attuale o aumentarlo al 2%. Anche l'EP, che è un altro livretto che si chiama Livret d'Épargne Populaire, verrebbe un tasso teorico del 2.3% con la formula tradizionale, ma il governo ha già fissato il tasso al 2.5% per proteggere i più vulnerabili. Sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: Buongiorno da Cannes, sono Rachel Costa. Vi leggo ora il mio editoriale. Il Livret A al 18% è la gioia da 4 euro. Fantastico. Il comunicato del governo vuole oggi farci credere che una variazione di 0,3 di punto percentuale sia la risposta ai 58 milioni di francesi. Accendete la torcia, perché il buon 18% è sfiorato da una nuvola di inflazione che, a giudicare dal calcolo della BCE, sembra più aggressiva di un gatto sotto anestesia. Ma davvero lievi aumenti come questi dovrebbero farci saltare di gioia? O è solo l'ONU tentativo dei media di trasformare un dramma economico in una notizia? Ci è un po' più di speranza. E, nel frattempo, la formula di calcolo, quella che la Banca di Francia ha messo a punto con la precisione di un orologiaio svizzero, viene trattata come una convenzione da aggirare quando circostanze eccezionali bussano alla porta. In che occasione l'onorevole Stato decide di aggiustare un algoritmo? Quando la guerra in Medio Oriente alza l'inflazione del 22% in aprile. Quando la BCE potrebbe decidere di alzare lo euro STR, ma ha la stessa indecisione di un gatto di fronte a due ciotole di latte. Un bel mix di incognite che rende il possibile più probabile e più vago del pronostico di un astrologo con il sesto senso disattivato. Ma la più grande menzogna è il sorriso forzato con cui i titoli celebrano un buon segno. Un tasso che sale dal 15% al 18% e che, in realtà, restituisce ancora un rendimento reale negativo, è l'analogo finanziario di promettere un cappuccino senza caffeina. Sembra tutto bello, ma, dietro, il gusto rimane amaro. È più facile per i giornalisti trasformare un peggioramento del potere d'acquisto in una buona notizia che riconoscere che i cittadini rimangono schiacciati da una inflazione che ricicla i loro risparmi in un vortice di perdita. Infine, dove è la trasparenza? La notizia non dice se il governo intende davvero arrotondare al 2%, oppure se questo è solo un frutto del desiderio di apparire più generosi del necessario. Forse le autorità preferiscono tenere il pubblico in attesa, così da non dover affrontare la madre realtà, che anche un 2% non basterebbe a compensare la inflazione. Una conclusione che, se fosse scritta in una poesia, suonerebbe così: 2%, piccolo aumento, grande illusione. Un applauso di carta, vera delusione. Koan del giorno. Monaco. Maestro, se il livretta aumenta ma il rendimento reale resta negativo, cosa guadagna il risparmiatore? Maestro, il risparmiatore acquista la consolazione di un tasso più alto, ma il reale guadagno è la serenità di credere di aver fatto qualcosa mentre il suo denaro continua a perdere valore come neve al sole. Monaco, allora perché il governo o la banca non aggiustano il calcolo per far sì che il denaro cresca davvero? Maestro, perché il vero equilibrio è nella capacità di accettare l'impossibilità di fermare l'acqua che scorre, e nella saggezza di spendere il tempo che il denaro non può più acquistare. Torniamo alle notizie. Nazionale di calcio francese. Camavinga ha il diritto di incolparmi, lo capisco. Didier Deschamps giustifica le sue scelte per la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo. Dopo l'annuncio della rosa dei 26 giocatori convocati per la Coppa del Mondo, l'allenatore ha difeso le proprie decisioni in una conferenza stampa giovedì. Sulle assenze di Lucas Chevalier e Eduardo Camavinga. I due nomi più citati che mancano alla lista sono Lucas Chevalier e Eduardo Camavinga. Per il portiere, Deschamps ha ribadito che il criterio sportivo è quello fondamentale. Chevalier, 24 anni, arrivato al PSG da Lille, ha vissuto una stagione difficile, perdendo gradualmente il posto da titolare a favore di Matvei Safonov e subendo poi un infortunio che ha ulteriormente limitato le sue possibilità. Se avesse avuto più minuti di gioco, sarebbe stato un altro discorso. Gli ho parlato a marzo durante il raduno tendendogli la mano perché non giocava da settimane. Purtroppo la sua situazione non è migliorata e l'infortunio gli ha impedito di accumulare più tempo in campo, ha spiegato l'allenatore. Per quanto riguarda Eduardo Camavinga, Deschamps ha giustificato l'esclusione con la sua stagione, nonostante qualche infortunio, e la concorrenza molto alta nel centrocampo francese, dove i 5 giocatori hanno la capacità di titolare. Il selezionatore ha riconosciuto la delusione del giocatore, che conta 29 convocazioni, dichiarando: «Non metto in dubbio il suo potenziale. Oggi ha il diritto di incolparmi, lo capisco». Sulla presenza in attesa di Robin Risser. L'assenza di Chevalier ha aperto spazio a un novizio privo di precedenti convocazioni in nazionale. Robin Risser, portiere del RC Lens, farà la sua prima esperienza in Coppa del Mondo a 21 anni. È giovane, ha già avuto modo di farsi spazzolare da noi durante una sessione di lunedì in allenamento. Ha avuto una stagione davvero bella, ha commentato Deschamps. Il giovane vincitore del premio miglior portiere di Ligue 1 sarà terzo dietro a Mike Maignan e Brice Samba nella gerarchia. Non è previsto che giochi, ma sarà parte del viaggio, a differenza di Alphonse Areola, West Ham, e Jean Boutet, CME. O sorprendentemente, Hugo Lloris, ora, a Los Angeles. Ugo non ha mai pensato di essere candidato al terzo ruolo perché non l'ha mai ricoperto e oggi è impegnato nella gestione. Alphonse ha esperienza, però il suo tempo di gioco è limitato in una squadra in cui non è titolare, ha aggiunto Deschamps. Sulla conferma di Maxence Lacroix, la questione dei difensori è stata risolta. La formazione prevede 9 difensori e Maxence Lacroix è stato selezionato. Il difensore del Crystal Palace ha mostrato una buona forma e si è integrato subito nei primi 142 minuti di nazionali in amichevoli contro Brasile e Colombia a marzo, coprendo l'assenza di William Saliba. È stato molto valido a marzo, può giocare sia sul lato sinistro che destro. Avere 3 opzioni per ogni ruolo è una sicurezza in più. Sulla scelta di Jean-Philippe Mateta, al posto di Randall Kolo Muani, con un assetto offensivo simile al 2022, con Griezmann e 3 attaccanti, Deschamps ha optato per 9 attaccanti. 8 erano già assicurati, mentre l'ultimo posto è andato a Jean-Philippe Mateta, per 2 motivi. Primo, l'attaccante del Crystal Palace è stato decisivo nei primi 3 incontri di qualificazione, segnando 2 gol. È stato molto efficace con noi, lo è anche con il suo club, ha sottolineato l'allenatore. Secondo, il suo profilo fisico, alto 192 cm e potente, aggiunge dimensione verticale all'attacco francese, in cui Hugo Ekitike, 189 cm, aveva già fornito una certa presenza aerea. Ha il profilo di un centravanti di zona, ottimo nel gioco di testa, e, grazie alla sua statura, può muoversi diversamente. Questo ci offre opzioni diverse, ha aggiunto Deschamps, preferendolo al profilo più rapido di Randall Kolo Muani. Contesto. Conferenza stampa tenutasi il 14 maggio 2026, in cui Didier Deschamps ha illustrato le motivazioni alla base della selezione dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. Fact check by GPTOSS20B. You are listening to news from France, and the word on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi. Sono Rachel Costa. Francia 24. BFM Business. Il tasso del livre A potrebbe salire al 18%. France Business. Con il ritorno dell'inflazione, le autorità finanziarie francesi studiano la possibilità di aumentare il tasso di interesse del livre A dal 15% al 18% entro agosto. La decisione è motivata dall'aumento dei prezzi al consumo, che ha spinto l'inflazione a superare il 2% a livello nazionale. Tuttavia, gli economisti avvertono che il rendimento reale rimarrà negativo, perché l'inflazione supera ancora il tasso del risparmio. La proposta è stata discussa al Consiglio delle politiche di bilancio, dove alcuni membri hanno chiesto una revisione più moderata. La misura, se approvata, potrebbe influire sul potere d'acquisto dei risparmiatori. Gli osservatori di mercato considerano l'aumento un tentativo di mantenere la fiducia nel sistema bancario. Ah, la splendida saggezza di Modi che dice agli indiani di tenere i soldi in banca invece di comprarli loro o di volare all'estero. Un vero campione di spendi meno sogna di più. Che però sembra più un'accettazione di una crisi che una soluzione. E poi aggiungi il prezzo del tè. Se non compri oro, almeno risparmi sulla tua prossima vacanza a Dubai, giusto? BBC News. Modi invita gli indiani a comprare meno oro e a viaggiare meno all'estero. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha lanciato una campagna nazionale per ridurre la domanda di oro e contenere le uscite finanziarie per vacanze all'estero. L'iniziativa nasce dal timore che l'aumento dei prezzi del petrolio e le tensioni geopolitiche stiano indebolendo la rupia. Modi ha chiesto ai cittadini di risparmiare denaro per sostenere le riserve valutarie del paese. Gli analisti economici ritengono che la misura possa limitare la fuga di capitali, ma temono anche possibili ripercussioni sul settore turistico. Il governo ha previsto incentivi fiscali per il risparmio domestico. Le reazioni sui social sono miste. Una parte della popolazione accoglie la proposta come prudente, mentre altri la vedono come restrittiva. France Info. Hantavirus, il passeggero americano negativo al test. France Info. Le autorità sanitarie francesi hanno confermato che il passeggero americano a bordo della nave da crociera MV Ondius ER risultato negativo al nuovo test per l'antivirus. Inizialmente il caso aveva destato grande preoccupazione perché la nave era stata isolata per prevenire un'epidemia. Gli esperti hanno spiegato che i risultati errati sono spesso dovuti a campioni contaminati o a tecniche di rilevazione non ancora perfezionate. Ora, la crociera può riprendere il suo itinerario, ma le misure di quarantena rimangono in vigore per altri passeggeri. Il Ministero della Salute ha ribadito l'importanza di controlli regolari durante i viaggi. Il caso, sebbene chiuso, ha riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie nei trasporti marittimi. France Info. Nantes. Fusillazione a Port Boyer, un adolescente ucciso. France Info. Nelle prime ore di venerdì, una sparatoria nella zona di Port Boyer a Nantes ha causato la morte di un adolescente di 15 anni e il ferimento gravissimo di due coetanei. La polizia è intervenuta rapidamente, assicurandosi i sospetti e avviando le indagini. Il procuratore ha dichiarato che il movente resta ancora oggetto di accertamento, ma la dinamica sembra legata a traffici di droga locali. Le autorità hanno attivato il protocollo di assistenza psicologica per le vittime e le loro famiglie. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei quartieri urbani. La cittadinanza ha espresso preoccupazione e richiesto maggiori risorse per la prevenzione della criminalità giovanile. BFM Business. Cerebras entra in borsa con una valutazione di oltre 80 miliardi di dollari. BFM Business. La startup californiana Cerebras, specializzata in chip di intelligenza artificiale di grandi dimensioni, ha annunciato la sua prima quotazione in borsa superando la soglia degli 80 miliardi di dollari di valutazione. L'azienda ha firmato importanti partnership con OpenAI e Amazon, promettendo performance di calcolo senza precedenti. Gli analisti del settore vedono in Cerebras una potenziale rivalità con Nvidia, soprattutto nei data center ad alta intensità di calcolo. La quotazione è stata accolta positivamente dagli investitori, con un picco iniziale del titolo del 12%. Gli esperti avvertono però che l'alto costo dei chip potrebbe limitare la diffusione su larga scala. L'interesse per l'IA continua a guidare l'innovazione hardware. BFM Business. Il FMI avverte di uno scenario sfavorevole a causa della guerra in Medio Oriente. BFM Business. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto che indica una crescita globale prevista del 3% per il 2026, ma mette in guardia contro il rischio di uno scenario sfavorevole dovuto all'estensione del conflitto in Medio Oriente. L'aumento dei prezzi dell'energia e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento potrebbero rallentare la ripresa economica. Il FMI suggerisce di intensificare gli sforzi diplomatici per riaprire il tratto di navigazione dell'Hormuz. Inoltre è stato raccomandato di sostenere i paesi più vulnerabili con programmi di assistenza finanziaria. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i governi, alcuni dei quali hanno contestato le previsioni. Gli esperti dicono che la situazione rimane altamente incerta. BFM Business. Il CAC 40 avvicina gli 8.100 punti grazie al rally di Wall Street. BFM Business. Dopo una settimana di risultati positivi sui mercati americani, il principale indice francese CAC 40 ha chiuso a quota 8.080, segnando una crescita dello 0,93% rispetto al giorno precedente. Gli analisti attribuiscono il rialzo al rafforzamento del dollaro e alla ripresa dei settori tecnologico e dei beni di consumo. La borsa di Parigi ha beneficiato anche delle notizie sulla riduzione delle tensioni commerciali tra USA e Cina. Tuttavia, alcuni osservatori mettono in guardia contro possibili correzioni dovute ai volumi di scambio elevati. Il trend rialzista è stato confermato da un aumento dei volumi di scambio. Gli investitori rimangono cauti ma ottimisti sul resto dell'anno. BBC News. Centinaia di motorini illegali demoliti a New York. BBC. La polizia di New York ha lanciato un'operazione su larga scala per rimuovere più di 100 motorini e scooter illegali, parte di una campagna contro la criminalità legata alle armi da fuoco. Gli scooter erano stati utilizzati in una sparatoria che ha provocato la morte di un neonato a Brooklyn lo scorso mese. Durante l'azione le autorità hanno sequestrato anche numerose armi proibite. Il sindaco ha definito l'operazione un colpo decisivo nella lotta contro la violenza urbana. I residenti hanno applaudito l'intervento, sperando in una riduzione dei crimini correlati. La polizia ha annunciato ulteriori controlli nei prossimi mesi per garantire la sicurezza delle strade. BBC News. Video deepfake anti-immigrazione tracciati a Sri Lanka e Vietnam. BBC. Un'indagine della BBC ha scoperto che una serie di video falsi, mirati a diffondere paura sull'immigrazione nel Regno Unito, sono stati prodotti da gruppi con sede in Sri Lanka e Vietnam. I video, noti come anti-Sharia, mostrano presunti discorsi di politici britannici contro gli immigrati, ma le analisi forensi hanno rivelato l'uso di intelligenza artificiale per modificare volti e voci. Le piattaforme social hanno rimosso gran parte del materiale, ma alcuni frammenti sono ancora circolanti. Gli esperti di sicurezza informatica avvertono che tali campagne possono alimentare polarizzazione e odio. Le autorità britanniche stanno valutando possibili sanzioni contro gli autori. La scoperta pone domande sulla regolamentazione dei contenuti generati dall'IA e BBC News. Scoperta una nuova specie di dinosauro gigante in Thailandia. BBC. un team di paleontologi ha annunciato la scoperta di un nuovo dinosauro di grandi dimensioni, rinvenuto in una zona remota della Thailandia. Il fossile, risalente a circa 100 milioni di anni fa, appartiene a un teropode carnivoro con una coda particolarmente lunga. Gli scienziati hanno denominato la nuova specie Siam Raptor, in onore della regione di provenienza. I reperti includono parti dello scheletro craniale e ossa degli arti, che permettono di ricostruire la postura dell'animale. La scoperta offre nuovi spunti sulla diversità dei dinosauri nel sud-est asiatico. Gli esperti prevedono ulteriori scavi per capire meglio l'ecosistema dell'epoca. La notizia ha suscitato entusiasmo anche tra il pubblico, con numerosi articoli sui social. Meteo Parigi e Milano per venerdì 15 maggio 2026. Parigi. Giornata fresca con piogge sparse. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis CRPE, accento acuto alle 0330, con affidabilità buona, mostrano una mattina tiepida a 7 gradi Celsius, vento debole da nord-ovest a 10 km all'ora, e cielo quasi sereno, senza alcuna pioggia. Nel pomeriggio la temperatura sale a 13 gradi Celsius, il vento si rafforza con raffiche fino a 40 km all'ora da nord-ovest, e il cielo diventa molto nuvoloso, con probabilità di pioggia, intorno al 70%. La sera, intorno alle 20 gradi Celsius, il cielo rimane molto nuvoloso ma con brevi schiarite, e il rischio di pioggia scende al 35%. Il vento mantiene la sua intensità di 40 km all'ora. Durante la notte le temperature scendono nuovamente a 7 gradi Celsius. Il cielo resta molto nuvoloso ma più variabile. Il vento si attenua a 10 km all'ora e non sono previste precipitazioni. In sintesi la giornata oscilla tra 6 gradi Celsius minima e 13 gradi Celsius massima, con venti da 10 km all'ora a mezzogiorno a 40 km all'ora nel pomeriggio, e piogge sporadiche soprattutto nel tardo pomeriggio. Milano. Meteo instabile con piogge deboli. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo alle 0718, con affidabilità 95%, la mattina si registra un cielo coperto, temperatura intorno a 9 gradi Celsius, vento praticamente assente e leggere pioviggini con probabilità del 75%. Nel pomeriggio la temperatura sale a 14 gradi Celsius, il cielo rimane coperto o molto nuvoloso, il vento riprende moderato da est-nord-est a circa 10 km all'ora, e le probabilità di pioggia rimangono elevate, con possibili rovesci soprattutto verso il tardo pomeriggio. La sera, verso le 20 gradi Celsius, le nubi si diradano, la temperatura raggiunge i 16 gradi Celsius, il vento è leggero da est e le precipitazioni diminuiscono quasi a zero. La notte la temperatura scende a 9 gradi Celsius. Il cielo è sereno o leggermente nuvoloso. Il vento è debole da est e la pioggia è assente. In sintesi, le temperature oscillano tra 9 gradi Celsius minima e 17 gradi Celsius massima, con venti variabili da assenti a moderati e piogge deboli soprattutto al mattino e al pomeriggio. Editoriale Meteo di Rachel. Il circolo vizioso del cambiamento climatico. È davvero sorprendente come ogni goccia di pioggia, o ogni brezza leggera si trasformi subito in prova dell'apocalisse climatica. Basta una leggera pioviggine a Parigi, e già i titolari dei portali urlano, riscaldamento globale in atto. Ma il termometro di Milano indica solo una variazione di pochi gradi rispetto alla media decennale, eppure i social media si scatenano come se avessimo scoperto l'ultima frontiera dell'era glaciale. Non chiediamoci perché la gente accusi il cambiamento climatico a ogni cambiamento di tempo. La vera domanda è perché la gente ama fare di una pioggia leggera un dramma epocale. Forse è più facile dialogare con una nuvola che con le cause reali dei nostri consumi sconsiderati. In fondo è più semplice incolpare il meteo che modificare le nostre abitudini. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhu maestro se oggi piove a Parigi, ma è asciutto a Milano. Qual è il vero stato del cielo? Zhao Zhu rispose. Il cielo è quello che non ha un ombrello. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su X e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia. Oggi con centrale Milano, 1575 kilocicli.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: The bridge washed out and I can't swim.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio, ben trovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Torna il bel tempo in Costa Azzurra, della meteo ci occuperemo dopo le news dalla French Riviera e soprattutto dalla Croisette. Al Festival di Cannes si è chiusa ieri, venerdì 15 maggio, una delle giornate più attese della prima settimana. Grande attenzione per Suden del giapponese Hamaguchi e per Gentle Monster dell'austriaca Mary Kreutzer, mentre sul red carpet hanno brillato Demi Moore, Isabelle Huppert e il cast di Fatherland di Pavel Kosky. Nella giornata di sabato 16 maggio, occhi puntati sui nuovi film di Koreeda Hirokazu, Rodrigo Sorogoyen e James Gray tra i favoriti per la Palma d'Oro. Domenica 17 spazi invece alle retrospettive dedicate a David Lean e a Vittorio De Sica, oltre alle proiezioni speciali del documentario su John Lennon firmato da Steven Soderbergh. Attesa anche per nuove apparizioni di star internazionali sulla Croisette, mentre continua il dibattito sul rapporto tra cinema, intelligenza artificiale e crisi internazionali. Dal cinema alla TV, svelata la selezione ufficiale del Golden Nymph Award 2026 del Festival della Televisione di Monte Carlo, tra i titoli più attesi la serie Ponies con Emilia Clarke insieme a produzioni britanniche e italiane come Gomorra di Origins. Debutta anche una delle nuove categorie dedicate ai contenuti digitali. La cerimonia si terrà il 16 giugno nel Principato. Sempre nel Principato, fine settimana all'insegna del Monaco E-Prix, la Formula E rilancia elettrica il proprio impegno ecologico con gare impatto zero, utilizzo di biocarburanti ricavati da oli alimentari riciclati e programmi sociali dedicati ai giovani e alla Fondazione Principessa Charlène. Domenica 24 maggio, appuntamento a Nizza sulla Promenade des Anglais con la quinta edizione della Marche des Animaux. L'iniziativa sostenuta dal Comune di Nizza e dalle associazioni animaliste partirà dal Quai Rubà Capeu e accoglierà cani, gatti e altri animali insieme ai loro proprietari, animali bipedi. La meteo, sabato 16 maggio in Costa Azzurra sole, venti deboli, minime lungo la costa 10 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. Domenica 17 maggio in Costa Azzurra ancora sole, venti sempre deboli, minime lungo la costa 10 gradi, le massime stazionarie da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. L'almanacco, due donne nate nella data del 16 maggio, due grandi donne, 1718, Maria Gaetana Agnesi, matematica e filosofa italiana, 1898, Tamara de Lempicka, pittrice polacca, naturalizzata francese e poi statunitense, simbolo dell'Art Deco. Tra i fatti storici accaduti il 16 maggio, ancora una donna protagonista, la giapponese Yuriko Tabei, raggiunge la vetta dell'Everest, è la prima donna a conquistare l'Everest. Tra i nati il 17 maggio, a proposito di cinema, Jean Gabin, 1904, celebre attore del cinema francese. 1956, Sugar Ray Leonard, leggendario pugile americano. Tra i fatti storici accaduti il 17 maggio 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sa-

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 52. Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con un nostro servizio su un guasto al trasmettitore che Radio Capodistria utilizza su 1170 kHz, che ha permesso la ricezione di Transworld Radio Eswatini dal sud del continente africano. Successivamente vi presenteremo il nuovo arrangiamento del tradizionale segnale di intervallo della Radio Vaticana, Christus Vincit. Seguirà una nostra intervista con Massimo Causo, critico cinematografico, per scoprire cosa unisce due mondi apparentemente lontani tra loro come la radio e il cinema. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Radio Cooper Capodistria. Diamo inizio al nostro programma in lingua italiana. Trasmettiamo dalle 6 alle 20 su onde medie 256,4 metri pari a 1170 kHz e su modulazione di frequenza stereo nell'arco delle 24 ore su 103,1, 97,7, 89,3, 88,4 MHz.
2: Probabilmente sarete già a conoscenza del fatto che Radio Capodistria, a causa di un guasto, ha interrotto le sue trasmissioni in onde medie su 1170 kHz verso le 11.30 italiane dello scorso 12 maggio. Fino alle ore 15 del 14 maggio non aveva ancora ripreso le sue trasmissioni. Tuttavia, secondo varie fonti, nel frattempo vi sarebbero state delle riaccensioni temporanee. Vale la pena ricordare che l'assenza su 1170 kHz del segnale di Radio Capodistria lascia spazio ad alcune prede di X come Transworld Radio dallo Swaziland, paese incastonato all'interno del Sudafrica che oggi si chiama Eswatini e che trasmette in inglese su 1170 kHz dalle 20 alle 22.50 ora italiana. Ed infatti la ricezione di questa emittente è stata segnalata la sera del 12 maggio da Andrea Lavendel nella sua postazione remotizzata in provincia di La Spezia in Liguria e Walter Mola in provincia di Torino. L'emittente è stata ascoltata intorno alle 22 italiane anche la sera del 13 maggio da Alessandro Groppazzi di Trieste con buon segnale ed ottimo audio. Secondo Andrea Lavendel, durante le ore notturne su 1170 kHz è abbastanza frequente la presenza dell'emittente statunitense WWWWA, quindi Whiskey Whiskey Victor Alpha, che trasmette dal West Virginia. Si tratta di una news radio che di notte passa a una programmazione religiosa che Andrea ha ricevuto nella notte tra il 12 e il 13 maggio, nonostante le condizioni pessime della propagazione, con un segnale molto debole ma netto. In previsione di ulteriori possibili, seppur momentanee, sospensioni delle trasmissioni di Radio Capodistria su 1170 kHz, tenetevi pronti per tentare l'ascolto di Transworld Radio Eswatini, operativa come già detto tra le 18 e le 20.50 con un programma in lingua inglese. Radio Vaticana rinnova la sua identità sonora in occasione del 95esimo anniversario. Lo storico segnale di intervallo basato sul Christus Vincit si presenta oggi in una veste aggiornata, capace di coniugare tradizione e linguaggio contemporaneo. Accanto al nuovo impianto sonoro, articolato in diverse versioni nell'arco della giornata, si registra anche il ritorno delle cartoline QSL, segno di attenzione verso gli ascoltatori sparsi per il mondo. Sentiamo in proposito il servizio di Leo Spalluto.
4: Per celebrare il suo 95esimo anniversario, la Radio Vaticana ha modernizzato il suo segnale d'intervallo. La melodia di Carillon, che segue il celebre Christus Vincit, è stata riarrangiata in una tonalità moderna, mantenendo così un legame diretto con la tradizione e offrendo al tempo stesso una nuova firma sonora capace di parlare alla sensibilità contemporanea. È stato il maestro Marcello Filotei, membro della redazione dei programmi musicali, a curare l'adattamento dell'opera del compositore cecoslovacco Jan Kunc. Questo nuovo sistema di identificazione sonora accompagna gli ascoltatori durante tutta la giornata e si integrerà stabilmente nella programmazione. Attualmente si presenta in 4 versioni, ciascuna pensata per un diverso momento della giornata radiofonica. Una per il risveglio.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: A queste si aggiungono due brevi jingle. Il primo utilizza l'introduzione del tema, il secondo la sua conclusione, creando così un collegamento immediato e riconoscibile con l'identità sonora originale. Il maestro Pierluigi Morelli ha inoltre creato un jingle specifico che richiama l'orchestrazione barocca, conferendo una dimensione storica e musicale che si inserisce armoniosamente nella tradizione della radio papale. Radio Vaticana torna anche a inviare per posta le cartoline QSL. Si tratta di una cartolina stampata fronte retro, con una citazione del Papa sull'importanza della radio e una foto della sua visita a Santa Maria di Galleria del 19 giugno 2025.
2: Questa non è la musica che trasmettiamo qui!
3: Qui a FVN Radio Saigon, con cui si roccheggia e si roleggia dal Mekong al Tada Danang.
4: Radio Saigon, sempre meglio di Radio Saigonorea, o ci vuole la penicillina? Voltiamo pagina.
5: Cinema e radio, due mondi davvero così lontani? Nell'intervista che segue ne parliamo con Massimo Causo, critico cinematografico, programmatore di festival, docente universitario e giornalista. Un viaggio tra pellicole, voci, immaginari sonori e grandi storie del cinema per scoprire come la radio abbia ispirato registi, personaggi e narrazioni indimenticabili. Benvenuto Massimo.
6: Bentrovati, grazie per l'invito.
5: Possiamo affermare che il cinema ama raccontare la radio?
6: Tra cinema e radio c'è un rapporto d'amore fatto di film molto, molto belli, in cui la radio è stata esaltata in tutte le sue possibilità, in tutte le sue potenzialità, sia a livello, diciamo, storico, no? come tradizione storica, sia a livello narrativo. La linea che tiene insieme la traccia sonora, che è quella ovviamente della radio, e quella visiva, è una linea che in qualche modo crea una contiguità empatica molto forte. Questa idea del DJ narratore, no? Demiurgo, no? Che è proprio della radio, soprattutto della radio classica, che costruisce una narrazione su una tessitura musicale e verbale allo stesso tempo, no? È un qualcosa che ha un grande fascino rispetto alla possibilità del cinema, no? di lavorare su una espansione sonora dell'immaginario. Il cinema ha ambito per lungo tempo trovare la voce, la sua voce, no? Prima di diventare appunto il cinema sonoro, per cui, come dire, questa attrazione per tutto ciò che è sonoro e vocale in qualche modo probabilmente è rimasta nel DNA del cinema come narrazione, quindi probabilmente sì, ama il cinema, ama raccontare la radio.
5: Se dovessimo scegliere un film che rappresenta meglio lo spirito universale della radio, quale sarebbe?
6: Indicherei di sicuro un film di Woody Allen del 1987, Radio Days, che moltissimi ascoltatori di sicuro conoscono. Radio Days è un film che racconta in maniera molto precisa qual è stata l'influenza della radio sull'immaginario collettivo, sulla costruzione, no, di un'identità anche collettiva del popolo, nel caso specifico americano. No, film che alcuni hanno individuato come l'Amarcord di Woody Allen, no? E questo lo dice lunga, perché appunto è un film su cui Woody Allen, che è un autore chiaramente molto introflesso, no? Molto portato a raccontare se stesso anche quando racconta storie altrui, no? Storie non personali, e in questo film Woody Allen costruisce un racconto della sua infanzia nei Queens, una riproposizione di quella che è stata in qualche modo la sua famiglia, però crea poi un immaginario molto più ampio, e lo fa partendo attraverso l'immaginario radiofonico, cioè il ritrovarsi come famiglia attorno a questo strumento che si accende in salotto e porta il mondo nelle case e porta le case in qualche modo nel mondo, con poi la scena clamorosa, la ricostruzione straordinaria della famosa trasmissione di Orson Welles sull'invasione degli alieni, che viene ricostruita, riproposta da Woody Allen in una maniera molto interessante.
5: Ascolta, avevo in serbo di chiederti qual è la scena radiofonica più potente che ricordi, è questa che hai appena annunciato o ce ne sono altre?
6: No, se devo dirti la verità, se dovessi individuare delle scene radiofoniche potenti, andrei su cose un po' forse meno, come dire, eclatanti e su film meno legati direttamente alla radio come strumento e come soggetto della narrazione, no? Se devo citarti una scena radiofonica che io trovo clamorosa e che ogni volta che vedo provo che brividi, devo risalire a Fog di John Carpenter, che è un grandissimo film horror di un grandissimo maestro del cinema, non solo horror, ed è una scena in cui nel finale c'è Stevie Wayne, che è questa DJ radiofonica arroccata in questa emittente radiofonica che trasmette da un faro sulla costa e che dall'alto osserva questa nebbia che sta invadendo, no, la città di Antonio Bay, portando con sé gli zombie assassini, e lei dall'alto cerca di guidare la città per allontanarsi dalla nebbia, da questa nebbia che avanza, e soprattutto c'è il momento in cui cerca di salvare il figlio che la ascolta a casa e la aspetta. È un momento di grandissima tensione, ma è un momento in cui la radio diventa protagonista della tensione, ma anche forma di risoluzione in qualche modo, e diventa anche qualcosa in più della tradizionale narrazione del DJ radiofonico che accompagna le note della cittadina lontana, perché crea un meccanismo anche di comunicazione salvifica in qualche modo, ed è un po' controcampo, se vogliamo, di un'altra radio molto bella che io amo molto nel cinema, che è di un film, On the Road 2, il primo film di Steven Spielberg, in cui c'è questo lungo incipit del film in che è tutto giocato appunto sull'ascolto di un programma radiofonico, il protagonista che in auto intraprende il suo viaggio nell'estate dell'America più profonda, dove poi appunto subirà l'attacco mortale di questo camionista assassino che tenta di ucciderlo buttandolo fuori strada. In questo caso la radio è il momento, il controcampo di accompagnamento dell'inizio del film, in cui quest'uomo che stiamo imparando a conoscere e che non proferisce parola sino a un certo punto del film, è soltanto lì che guida la sua auto. Le trasmissioni radiofoniche servono in qualche modo a creare un intelligentissimo tessuto psicologico di rimando sul quale poi verrà configurata la psicologia di questo uomo comune, che come è uno dei tanti uomini comuni in situazioni straordinarie in cui si trovano i protagonisti dei film di Steven Spielberg.
5: Secondo te il cinema ha reso la radio più romantica di quanto sia davvero?
6: In qualche modo sì, ma perché è nel gioco naturale, no, delle cose. Il cinema ha una potenza mitopoietica, direi quasi automatica, no? Tutto ciò che viene proiettato su grande schermo assume dimensioni cubitali in qualche modo, e il racconto che viene fatto di qualunque cosa ha una sua potenza espressiva centuplicata in qualche modo. La radio torna a essere in qualche modo un elemento di affiancamento della vita quotidiana dei personaggi, e laddove crea un controcampo, come nelle scene che citavo prima, un controcampo psicologico, aiuta a definire personaggi, ma laddove diventa un elemento di, come dire, di accompagnamento di sottofondo, assume automaticamente anche una dimensione più romantica, perché in qualche modo diventa una tessitura sonora, no? Una colonna sonora della vita quotidiana che aiuta del tutto. Poi ci sono chiaramente le grandi narrazioni radiofoniche fatte dal cinema che costruiscono chiaramente delle dimensioni alte. Per fare un esempio molto, molto concreto, molto semplice, Lupo Solitario di American Graffiti di George Lucas è una grande figura di DJ romantico che accompagna questo coming of age un po' tardo, no? Che è l'esordio nell'età adulta di questi ragazzini della provincia americana, ma è anche un po' la fine del sogno americano. Siamo alle porte di un periodo che poi non sarà troppo bello per l'America, e Lupo Solitario è questa figura che, ascoltata alla radio in auto, sarà poi protagonista di una magnifica scena del film in cui uno dei protagonisti, in cerca di questa donna che sfugge sempre al suo controllo in qualche modo, no? Cerca di catturarla, di trovarla. Questa donna che gli ha detto ti amo, mezza voce, si recherà nello studio di Lupo Solitario per mandare un messaggio a questa donna radiofonica, per darle un appuntamento, e il DJ che è lì fingerà di non essere Lupo Solitario, però poi in realtà sarà lui, infatti il messaggio in radio passerà. È più romantico di così, io non riesco a immaginare la narrazione del radio. È un grande narratore come George Lucas, l'ha fatto in maniera straordinaria.
5: Quali registi o attori hanno iniziato la loro carriera in radio?
6: Il primo che mi viene da citare è di sicuro Orson Welles, anche se chiaramente lui la radio ci arriva in seconda battuta, perché lui aveva messo in piedi questa compagnia, il Mercury Theatre, che aveva grande successo e che fu chiamata in radio a portare i propri drammi, no? I drammi del Mercury Theatre in onda. Questo partire dal 1938, fecero varie cose, Dracula, Lisa del Tesoro, Abramo Lincoln, Il Conte di Montecristo, sino al 30 ottobre del 1938, quando mandano in onda il radiodramma che è La Guerra dei Mondi. Mettono in scena in una maniera realistica questa invasione degli alieni, che è notorio il fatto, semina il panico in tutta l'America. Gli ascoltatori che sono alla radio, che ascoltano la radio, non capiscono che si tratta di un radiodramma, perché è messo in scena come se fosse appunto una diretta giornalistica, no? Dell'invasione degli alieni. E ci fu un putiferio, si scatenò un putiferio, tutti scapparono, iniziarono a correre via, si cercava salvezza, via dicendo. Questo fece sì che Orson Welles diventasse una figura molto molto molto famosa, e quindi Hollywood, che alla fama subito accendeva i propri radar, lo chiamò, e questo gli permise di avere un contratto con la RKO, che era una mini major, si chiamavano all'epoca, cioè erano queste piccole case di produzione, non erano le major, quelle più importanti, la Fox, la Universal, via dicendo, erano piccole case di produzione che però avevano una libertà di azione maggiore, e infatti misero sotto contratto questo ragazzo di 26 anni, gli diedero carta bianca per fare il suo primo film. Questo primo film sarà uno dei capolavori della storia del cinema, che è Quarto Potere. Per lungo tempo incontrastato dominatore di tutte le top ten della storia del cinema, fatte per lunghi anni, e qui inizia la sua carriera, insomma. Quindi diciamo, la radio, partendo dal teatro, la radio è stata quella che ha permesso Orson Welles di diventare Orson Welles. Poi andando su altri nomi, un altro grande di sicuro è Federico Fellini, che iniziava, sappiamo bene che lui era un umorista, un autore di vignette, ma poi questo gli permise di arrivare anche alla EIAR, che era l'ente radiofonico italiano degli anni 40, e appunto lui ha lavorato per lunghi anni alla radio. Lì tra l'altro ha conosciuto, proprio in radio, che ha conosciuto Giulietta Masina, dalla quale poi non si separerà più. Per esempio lui faceva questi li chiamavano radio, le chiamavano radioscene, Chicco e Pallina, che era una coppia di giovani sposi estremamente ingenui, che sembrano un po' gli sposi che poi saranno i protagonisti dello Chicco Bianco. E quindi altro grande nome del cinema italiano che ha iniziato in radio è Alberto Sordi, di sicuro, no? È stato un grande protagonista della radio, e dalla radio poi è arrivato anche al cinema. Se vogliamo arrivare in anni più recenti, mi viene in mente che per esempio il grande regista messicano Alessandro González Iñárritu ha iniziato facendo il DJ radiofonico in Messico, una radio rock messicana. Oppure vogliamo citare Fabio Volo, no? DJ di Radio DJ, appunto, che nel frattempo poi è diventato scrittore, attore, uomo di successo, insomma, anche cinematografico.
5: Massimo, un film poco conosciuto sulla radio che vale la pena riscoprire?
6: Direi che non so se sia poco conosciuto o meno. Per i cinefili e per chi ama Clint Eastwood è di sicuro un film molto conosciuto, però forse anche poco visto. Però ti cito il primo film di Clint Eastwood, Brivido nella notte, che è un film in cui Clint Eastwood, fin del 71, in cui Clint Eastwood interpreta un DJ radiofonico che ogni sera è protagonista di un programma radiofonico notturno, riceve spesso una telefonata di una donna che gli chiede di suonare per lui un brano, brano musicale, uno standard jazz misti, infatti il titolo originale del film bellissimo è Play Misty for Me, in realtà poi stringerà una relazione d'amore con questa donna che però si rivelerà una donna un po' pericolosa, anzi un bel po' pericolosa. Ecco, se non l'avete visto poi vi consiglio di recuperarlo, è già un capolavoro di un regista come Clint Eastwood, che poi di capolavori ne farà davvero tanti, non esagero. Questo è un film, se mi piace forse poi l'idea di segnalarvi un film che sta tra l'altro per essere rilanciato in versione restaurata, ed è Radio On, è un film del 79 di Christopher Petit, prodotto da Wim Wenders. È un film molto particolare in cui la radio fa da accompagnamento, no? da tappeto musicale, sonoro, al viaggio di questo uomo che cerca di capire i motivi per cui il fratello si è tolto la vita. La radio è uno degli elementi fondamentali e la musica è un elemento estremamente importante. Con colonna sonora ci sono i Kraftwerk, ci sono tanti altri grandi musicisti, tra l'altro tra i protagonisti c'è anche Sting. È un film che la radio in qualche modo la usa come accompagnamento, ma è un accompagnamento assolutamente importantissimo.
5: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 52, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli in Piemonte da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOMI CR71 e un'antenna long wire di 30 metri. Iniziamo con Radio Koper dal centro trasmittente di Belikritz in Slovenia su 549 kHz il 13 maggio alle 15:20 in sloveno, qualità della ricezione buona. Radio Salt Night of Oman dal centro trasmittente di Mada in Oman su 639 kHz il 12 maggio alle 21:30 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Signal da Kaunas in Lituania su 666 kHz l'11 maggio alle 22:20 in lingua russa, qualità della ricezione buona. Eliniki Radiofonia Tileorasis Radio News, si tratta di un programma della radiotelevisione greca dal centro trasmittente di Atene su 729 kHz ascoltata il 12 maggio in lingua greca alle ore 22:10, qualità della ricezione buona. Radio Valencia da Valencia in Spagna su 1179 kHz il 12 maggio alle 22:05 in lingua spagnola, qualità della ricezione ottima. Cope Almeria da Almeria in Spagna su 1224 kHz l'11 maggio alle 21:27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
7: Escuchas Cope en la provincia de Almería.
5: Charlie Bravo Golf, CBC Radio 1 da Gander nel Newfoundland in Canada, Nord America, ricevuta su 1400 kHz il 14 maggio alle 3 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. BBC Radio Gloucestershire da Berkeley Heath nel Regno Unito su 1413 kHz il 12 maggio alle 22:35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Paradise da Utrecht in Olanda su 1467 kHz il 13 maggio alle 22:35 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio Castellón dall'omonima città in Spagna su 1521 kHz il 13 maggio alle 22:35 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Nacional della Repubblica Democratica Arabe Sahrawi da Tindouf in Algeria su 1550 kHz il 13 maggio alle 22:40 in arabo, qualità della ricezione buona. Whisky Whisky Romeo Uniform da Jersey City nel New Jersey negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz l'11 maggio alle 02:20 in lingua coreana, qualità della la ricezione buona.
8: WWRU Jersey City, New York, 1660 AM. WWRU.
9: 바른 방송, 좋은 방송. K 라디오가 2시를 알려드립니다.
5: Whisky Romeo Mike India Radio Miami International da Okeechobee in Florida negli Stati Uniti d'America su 5050 kHz il 12 maggio alle 03:50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 5800 kHz il 10 maggio alle 20:15 in lingua inglese, qualità della ricezione buona. Radio Gloria, emittente religiosa della Svizzera che utilizza l'impianto trasmittente di Junglinster in Lussemburgo, ricevuta su 6140 kHz l'11 maggio alle 15:55 in lingua tedesca, qualità della ricezione ottima. Radio Educación da Città del Messico in Messico su 6185 kHz il 13 maggio alle 03:40 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile Sud America su 6180 kHz il 12 maggio alle 22 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Radio Avia, si tratta di un'emittente pirata olandese, su 6270 kHz il 12 maggio alle 18:05 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Studio 29, emittente pirata che opera dall'Olanda, su 6285 kHz il 10 maggio alle 20:20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
10: This is Studio 29, shortwave broadcasting music from the east part of the Netherlands. For reception, can you email to studio29shortwave@gmail.com? Thanks for listening.
5: Radio Marquis, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 6295 kHz il 12 maggio alle 18:10 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Pamela, emittente pirata che trasmette dal Regno Unito, su 6940 kHz il 10 maggio alle 20:30 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio New Zealand International, con studi a Wellington, centro trasmittenti a Rangitaiki in Nuova Zelanda, su 7440 kHz il 13 maggio alle 16 in inglese, qualità della ricezione buona.
11: Radio New Zealand International is closing on this frequency. Please retune to 11610 kHz in the 25 meter band. This is New Zealand.
5: Radio Filipinas, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, su 15190 kHz il 13 maggio alle 18:10 in lingua filippina, qualità della ricezione buona. Ed infine Radio On The Horizon International, attraverso la stazione ripetitrice di Wufferton nel Regno Unito, su 15420 kHz l'11 maggio alle 18 in lingua Kanuri, una lingua parlata in Nigeria, qualità della ricezione ottima. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
0: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

e per difendere il Made in Italy. Nei nostri uffici specializzati puoi trovare assistenza tecnica, fiscale e previdenziale. Per saperne di più, rivolgiti a Coldiretti, Corso Crimea 69 ad Alessandria, dove la qualità è di casa. Seguici anche sui social, su Facebook e su X, Coldiretti Alessandria.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Abbadia di Stura in direzione Torino. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Benvenuti carissimi a questa celebrazione nella festa dell'Ascensione del Signore. A Lui chiediamo benedizione e grazie e perdono nel giorno del battesimo di Samuele e nel momento in cui celebriamo questa Eucaristia chiediamo a Lui benedizione, grazie e perdono. Raccomandiamo i fratelli defunti delle famiglie De Negri, Stanchi e Mantelli. Li accolga nella luce del suo volto e le ricompensi del bene che hanno lasciato tra noi. Celebriamo uniti a quanti seguono attraverso i social e preghiamo anche insieme a loro, li salutiamo caramente. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, perché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità si è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelto per mezzo dello Spirito Santo, egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tal volta con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma ricevete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano vivendo il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ripetiamo insieme: Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia.
1: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia.
1: Ascende Dio tra acclamazione, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia,
1: perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna su genti, Dio siede sul suono trono santo.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore è Gesù nostro, Gesù Cristo, il quale della gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo rigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principio e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo di tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
4: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Oggi stiamo facendo qualcosa che Gesù ci ha chiesto, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo di Samuele richiama anche il nostro battesimo, il battesimo dei genitori, dei padrini, di noi adulti. E intanto permettete un grazie proprio ai genitori di Samuele, perché sono stati accoglienti della vita, perché sono assunti questa grande responsabilità di generare figli alla Chiesa e alla grazia di Dio, portandoli al fonte battesimale, e hanno promesso nei riti di accoglienza di mettercela proprio tutta, perché quella fede che oggi Samuele riceve come dono nel sacramento diventi anche una testimonianza vivente. Vedete, cari fratelli che mi state ascoltando, la nostra relazione col Signore è fatta prima di tutto di parola, la sua, e noi indegnamente cerchiamo di trasmetterla, qualche volta di interpretarla, ma dovremmo proprio presentarvela così come è uscita dalla sua bocca, ed è fatta anche di segni di grazia. È qualcosa che egli ci fa avere nel nostro percorso, e il battesimo è il primo di questi segni, ed è anche un segno, come ebbe a dire un filosofo, pensate, neppure cattolico, che ogni bambino che viene in questo mondo è un segno che Dio non si è stancato di noi. E allora noi siamo invitati ad accogliere questa parola e questi doni, e a sorprenderci e a meravigliarci di tutto quello che Dio fa nei nostri confronti. Abbiamo cominciato col Natale, sostanzialmente, dove abbiamo accolto questa notizia che Dio si è fatto come noi per farci come Lui. I padri della Chiesa trasmettono questo messaggio dicendo che il Figlio di Dio assume la nostra carne mortale, si fa uomo perché noi uomini nella carne mortale potessimo essere assunti alla dignità di figli adottivi di Dio, con una eredità imperitura, eterna, un'eredità di vita perfetta e realizzata presso di Lui. E il senso dell'ascensione, come della Pentecoste, come della Pasqua, è questa meraviglia di Dio data a noi attraverso queste tappe. E il risultato finale è che il Signore ha preparato un posto anche per la nostra carne mortale, per noi, per ciascuno di noi. Per questo noi non dobbiamo essere tristi per la sua partenza da questa terra, come inizialmente sono stati gli apostoli, ma dobbiamo gioire perché abbiamo chi ci ha preparato un posto e chi per noi è morto ed è risorto e ci ha reso figli adottivi di Dio, con una relazione straordinaria, eterna, luminosa e gioiosa. La nostra carne trasferita in cielo. Il modo di essere presente di Gesù è diverso da quello
che hanno potuto constatare gli apostoli e quelli che l'hanno praticato nei suoi 33 anni sulla terra, ma noi siamo chiamati in più a vivere questa presenza nella fede, ma una fede certissima, una fede sicurissima, perché è fondata sulla sua parola. Ecco la sorpresa che ci viene da Dio, ecco perché dobbiamo meravigliarci di quello che Lui fa per ciascuno di noi. E allora guardiamo che cosa fa il Signore in cielo. Come dicono ancora i padri della Chiesa, mostra continuamente al Padre le sue ferite, le sue piaghe, per dire: me li sono guadagnati, non devono andare perduti. E parla di noi, e domenica prossima, quando celebreremo la Pentecoste, celebreremo il suo Spirito presente in ognuno di noi, perché viene effuso abbondantemente, a cominciare dal battesimo, nei nostri cuori. E secondo questo Spirito noi possiamo chiamare Dio col nome di Papà. È straordinario questo, e chi è papà sa quanta gioia procura loro quando si sentono chiamare dei figli papà, ma anche quanta gioia dei figli quando chiamano il loro papà. Gesù dice: mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Fratelli, noi ci siamo, e di questo vi ringrazio. Sicuramente faremo tutto il possibile per essere questi testimoni, anche se viviamo tempi un po' difficili. Pensate, la nostra Italia fino al secolo scorso aveva 4 formazioni, 4 istituti che preparavano i missionari, che andavano in missione, e tra questi tanti sono martiri, perché sono stati anche uccisi per la loro fede. Ma andavano: sarete i miei testimoni in tutto il mondo. Oggi abbiamo 7 milioni e 300 mila fratelli che non sono fratelli di fede, perché o non conoscono Gesù o non sono dentro la Chiesa. E Gesù ci dice: che cosa fate per loro? Siamo fragili, ci stiamo impoverendo anche spiritualmente, perché crollano le nascite, crollano le vocazioni, sembra crollare tutto, la pratica nelle chiese. E allora che testimonianza diamo? Se i missionari sono andati in Cina, in India, in Africa, e si sono fatti uccidere per il Vangelo, noi non riusciamo a convertirne neanche uno, almeno io non ne conosco. E allora è arrivato il momento di gettare la maschera e il velo, di non avere più paura, di far sentire la nostra identità di figli di Dio, di cristiani, che ci vantiamo nel nome di Cristo, perché è Lui che porta salvezza, è Lui che porta pace, è Lui che porta amore, è Lui che porta luce. In nessun altro, dirà Pietro, c'è salvezza al di fuori di Lui, perché è la pietra angolare, quella pietra che gli uomini hanno rigettato. Allora raccogliamo questi pensieri per ricaricare le nostre pile e fare in modo che la nostra fede diventi coraggiosa, diventi propositiva, diventi contagiosa tra tutti coloro che ci avvicinano, in famiglia, in parrocchia, nella nostra città e nella nostra Italia. Sia lodato Gesù Cristo. Allora facciamo il battesimo, celebriamo il battesimo di Samuele con il canto delle litanie.

Benediciamo ora l'acqua che servirà per il battesimo di Samuele. Santifica quest'acqua perché il tuo eletto, rigenerato dallo Spirito Santo, entri a far parte del tuo popolo. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere la vita nuova a Samuele, che tu hai chiamato al battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: cari genitori, padrino e madrina, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale il vostro figlio viene battezzato. Ripetiamo anche noi tutti, rinnovando le nostre promesse battesimali, quello che fanno i genitori per Samuele. Rinunciate a Satana.
1: Rinuncio.
0: E a tutte le sue opere.
1: Rinuncio.
0: E a tutte le sue seduzioni.
1: Rinuncio.
0: Ora credo. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Insieme. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Volete dunque che Samuele riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
2: Portami anche il libro.

0: Samuele, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: La madrina.
0: Sì, sì, va bene. Al luogo ora la seconda unzione con il crisma. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra col crisma di salvezza, perché è inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

Dopo l'unzione consegniamo i simboli del battesimo, la veste bianca alla madrina, simbolo della grazia, e il cero acceso al cero di Pasqua, al padrino, simbolo della luce della fede. Samuele, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori e a voi padrino e madrina affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino illuminato da Cristo viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen.

0: Questo applauso esprime tutta la nostra gioia e contentezza. Abbiamo un cristiano in più. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza unite gli angeli e i santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle defunti, delle famiglie dei negri, mantelli e stanchi, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni, San Michele e San Carlo, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con noi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti, fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutta a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio, per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Prima giocavo insieme alla mia mamma e al mio papà. Ora non ci gioco più. Hanno iniziato a raccontarmi bugie. La sera non mi danno più il bacio della buonanotte. Spesso sento la mamma piangere perché papà ha perso ancora il gioco e non riesce più a pagare le spese. Giocare insieme a loro era bello.
1: Perdere tutto non è un bel gioco. Combattere la dipendenza è possibile. Chiama il numero verde da rete fissa 800 333 444, da cellulare 011 5666 888.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Was that on that?

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Imputato, ascolta. Noi ti abbiamo ascoltato. Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra la aorta e l'intenzione. Noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione. Quando uccidevi, favorendo il potere, i soci vitalizi del potere, ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione. E se tu la credevi vendetta, il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere, mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge, quello che non protegge, la parte del boia.

imputato, il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato. Hai assolto e hai condannato al di sopra di me. Ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, i racconti, le leggende, la morfologia, la storia e molto molto di più dei nostri monti, delle nostre montagne, delle nostre valli, in generale dei nostri territori, perché il nostro territorio è capace di raccontarci delle storie incredibili, quasi come se le montagne fossero dei libri aperti che non aspettano altro che qualcuno li vada a sfogliare, a leggere, a riscoprire. E questi libri sono un po' parte della nostra storia e molto molto di più. Ma andiamo subito, perché come sapete ogni puntata di Radio Inventa vuole essere un viaggio, e il viaggio di questa puntata va sul

Peralba, che è una montagna delle Alpi Carniche ed è alta 2694 metri. È la terza vetta dopo il Monte Conias e la crete delle Chianinate nella quinta dell'intera regione. Infatti è situata al confine fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nell'Alta Via Sesis, fra i comuni di Sappada e di Santo Stefano di Cadore, nei pressi del passo dell'Origone, vicino al confine con l'Austria. Ecco, alle sue pendici nasce il fiume Piave. E già questo è una piccola introduzione, giusto per capire un po' dove stiamo andando. Questo è un territorio molto particolare, molto, molto caratteristico, ha una storia incredibile. È una di quelle storie che poi è anche bella da poter raccontare. Ed è proprio questo che ci piace fare qui a Radio In Vetta. Per cui benvenuti. Inizia così il nostro viaggio.

Il monte Peralba è formato da roccia calcarea, caratteristico colore bianco. E da qui, perché a noi piace sempre cominciare un po' da lontano, cominciare anche da capire un po' il toponimo, e proprio il suo nome, tradotto dal dialetto locale, significa proprio pietra bianca. Per tale motivo è caratterizzazione generale delle Alpi Carniche occidentali, chiamate anche le Dolomiti Carniche, proprio per il colore bianco dolomitico delle vette. Le principali però differenze che le Dolomiti vere e proprie sono l'altezza e l'età, perché le Dolomiti Carniche sono infatti più basse e più antiche. Infatti la catena principale delle Alpi Carniche fu interessata alla loro genesi nel Paleozoico. Nel Devoniano, circa 350 milioni di anni fa. Allora, pensate un attimo che salto indietro stiamo facendo. Tutta la zona era sommersa dal mare e durante il corso dei secoli i detriti si accumularono nel bacino marino fino a diventare un'enorme massa sedimentaria. All'inizio del Paleocene, circa 65 milioni di anni fa, iniziò l'orogenesi alpina, che durò circa 20 milioni di anni. Beh, 20 milioni di anni, diciamo, anno più, anno meno. In questo lungo periodo, una serie di movimenti tellurici sollevò l'ammasso di detriti che emerse dal mare, formando le rocce e dando origine a questa catena di monti, dove è ancora possibile riconoscere dei resti dell'antica barriera corallina e alcuni fossili. Ecco, si può capire così l'origine marina delle Alpi. Allora, è anche affascinante questa storia, perché ogni tanto capita di andare in montagna e trovare dei posti in cui ci sono dei campi con dei fossili del mare. Sembra assurdo, sembra quasi surreale, irreale capire come mai così in alta montagna ci sono dei fossili. In realtà sono una sorta di minimo comune denominatore della nostra storia, sono dei testimoni di tempi lontanissimi, perché non stiamo parlando di 100, 1000 anni fa, ma qui stiamo parlando di 20 milioni di anni fa. Mamma mia, questi sono degli scenari che fanno venire veramente le vertigini.

E facendo il nostro viaggio da queste parti, fermiamoci subito in Valsesis, che ha un orientamento da nord verso sud e inizia presso Cima Sappada, 1292 metri, e termina a altitudine di 2037 metri, in prossimità delle sorgenti del Piave. No, è una zona particolare, perché in questa zona non vi sono insediamenti umani, è una sorta di piccolo paradiso terrestre, diciamo, se qualcuno vuole pensare che ci possa essere ancora qualche parte del nostro territorio così incontaminata. Fatto eccezione per un piccolo borgo sorto attorno a un mulino nel XVII secolo e qualche casera abitata solo nel periodo estivo, quindi un posto rimasto in qualche modo incontaminato, non dico preistorico, però dove ancora la natura si può percepire. Sono infatti presenti piante rare come la scarpetta della Madonna e altre varie specie di orchidee. E sì, avete sentito bene, ma fermiamoci un attimo perché poi di questo ne parleremo dopo. Anche la fauna conta varie specie rare, tra cui l'aquila reale, la salamandra nera e lo scazzone. Beh, è bello perché ci sono ancora queste isole naturali che sopravvivono nel nostro territorio, sono un patrimonio da dover tenere molto, molto, molto stretto.

E questa è Separati in Vetta. E adesso facciamo un altro piccolo stop e andiamo a Sappada, che è un'isola linguistica germanofona. È una stazione turistica invernale ed è il comune più alto della regione del Friuli Venezia Giulia. Ed ha una storia particolare, ma partiamo un pochino non da lontano, partiamo questa volta un pochino da vicino, perché storicamente fece parte del Friuli, ma il comune fece tuttavia parte della provincia di Belluno e del Veneto dal 1852 al 2017, quando il Parlamento italiano, seguendo l'esito di un referendum del 2008, in cui i cittadini hanno espresso la volontà di passare alla regione Friuli Venezia Giulia, ha disposto il passaggio di regione. Sappada fa anche parte della regione storica del Cadore e tuttora della magnifica comunità del Cadore, di cui è membro attivo, elettivo e partecipa alle decisioni. Quindi Sappada ha anche fatto questo piccolo trasloco di regione, ma andiamo un po' più indietro del tempo e partiamo dall'inizio, come facciamo normalmente, le origini del nome. Il toponimo Plodden in dialetto e Bladen in tedesco è un toponimo di origine controversa. Potrebbe derivare da Zepodn, termine dialettale con cui si disegna oggi Cima Sappada, posta in alto sul piano Zum Boden, o Zappata Sappada, da qui Sappada, che indicherebbe il modo in cui gli abitanti avrebbero lavorato la terra. Oppure da Longa Plave, termine con cui i patriarchi di Aquileia designavano la località, Longa Plavis, che fa riferimento al fiume che vi scorre, Piave. Beh, e poi avrebbe dato origine quindi a Plodden. Sono tante le interpretazioni, perché è una zona veramente come le zone di confine, queste zone che comunque sono sempre state in qualche modo nel cuore e nel centro di tantissime vicende, e nonostante quello non si hanno tantissime certezze. Anche la sua storia non è così certa, perché l'ipotesi più probabile è che nell'undicesimo secolo alcune famiglie provenienti dall'Austria, secondo la leggenda del paese di Wilgren nel Tirolo orientale, si insediarono nella valle con l'autorizzazione del patriarca di Aquileia su invito dei conti di Gorizia e dietro pagamento di una somma annuale. Si tratta quindi di un'isola linguistica che ha conosciuto successive ulteriori migrazioni di famiglie dalla Valpusterla. È molto interessante, perché poi anche grazie attraverso queste migrazioni si creano queste isole linguistiche, questi patrimoni culturali di cui nostro territorio è pieno, che sono importantissime da preservare. Questa è sempre Radio in Vetta.

E poi, sempre parlando di Sappada, ci sono anche delle storie fatte da persone che magari non sono così raccontate, ma che è importante dover ricordare, perché durante la Prima Guerra Mondiale non furono combattute battaglie decisive sulle montagne circostanti, ma vennero mantenute posizioni sul fronte. Molte sappadine furono inoltre portatrici carniche, donne che volontariamente compivano centinaia di metri di dislivello per diverse volte al giorno per rifornire di viveri e munizioni ai soldati italiani e al fronte. Beh, allora è per questo che volevamo ricordare tutto questo lavoro, perché è vero, c'erano i soldati al fronte che andavano a morire, ma dietro di loro c'era anche il sacrificio, la forza, il coraggio, la resistenza anche di tante donne, madri, figlie, ma anche di figli, di genitori che provavano in tutti i modi ad aiutare per quanto possibile i soldati. E poi c'è un'altra storia, perché dopo la rotta di Caporetto il paese fu evacuato anche a causa del sospetto che gli abitanti potessero nutrire simpatie o file austriache a causa del loro dialetto. La popolazione fu raccolta in Toscana e presso il comune di Arezzo fu istituita in sede provvisoria la sede provvisoria di Sappada dal 1917 al 19. Alcuni arrivarono in Campania e in Sicilia. Allora vi provate oggi magari pensare di fare un viaggio del genere, lo si fa in vacanza, lo si fa in un weekend, ma allora c'erano proprio ancora delle barriere culturali, delle barriere anche linguistiche, perché queste persone parlavano ancora una lingua diversa e vennero portate da una parte all'altra. Mamma mia, queste sono quelle storie che ancora oggi restano da dover raccontare ed è importante non dimenticarle.

0: till now, there's always been a missing love.
1: Questa è sempre la Dinvetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Inifum 2, Roma, Papa, Quebec, e questa è Radio Eta Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codici Morse, tecnologia e molto molto di più. E questa puntata è molto particolare perché molto spesso si dice che il popolo della radio in qualche modo è una grande famiglia, anche se non ci conosciamo magari fisicamente, ma ci sentiamo vicini uno con l'altro, e come una grande famiglia si sposano gli stessi valori, le stesse gioie e anche magari le nostre criticità. E questa puntata è molto particolare perché già insieme abbiamo fatto l'anno scorso un viaggio per raccontare una storia, sì, perché è una storia di sensibilizzazione per l'autismo. E l'abbiamo fatto insieme a Christian, India Z2, Whisky York Alpha e il suo bellissimo progetto per la sensibilizzazione dell'autismo. E noi lo facciamo a nostro modo, attraverso la radio, andiamo a raccontare qualcosa, andiamo a coinvolgere le persone, ma io non vorrei aggiungere tanto altro, perché abbiamo qui, grazie mille Christian per essere ancora qui con noi. Raccontaci un po' tu di questo progetto.
2: Ciao Luca e ciao a tutti gli ascoltatori. Un segnale per l'autismo è un'attività, un progetto nato dai radioamatori per sensibilizzare la consapevolezza sull'autismo. È nato dal sottoscritto perché sono papà di un bambino autistico di 9 anni, il quale molto tempo fa, circa un 4 anni fa, era praticamente non verbale. Grazie all'utilizzo della radio sono riuscito a far, diciamo, parlare, muovere i primi passi nel linguaggio a mio figlio, e abbinando le mie tecniche apprese durante la mia carriera di radioamatore, quindi l'utilizzo delle reti trasmittenti, attraverso questo, diciamo, gioco sono riuscito proprio a stimolare il suo linguaggio. E da questa mia esperienza sono riuscito, insieme ai miei colleghi della sezione radioamatori della provincia di Sondrio, a richiedere al ministero un nominativo speciale, uno special call denominato Italia Italia 2 Alpha Uniform Tango, il primo nominativo in Italia dedicato all'autismo. E quest'anno siamo già alla terza edizione di questo progetto e ne sono veramente orgoglioso e devo dire grazie a tutti i miei amici radioamatori che in queste ormai 3 edizioni mi hanno affiancato, sostenuto, incoraggiato, e devo dire che abbiamo già ottenuto moltissimi risultati sia a livello nazionale che internazionale, ultimo dei quali in questi giorni sono stato contattato da un gruppo di radioamatori americani, precisamente di New York, i quali anche loro stanno portando avanti una campagna a livello mondiale per racchiudere sotto uno stesso cappello, uno stesso contenitore, tutti i nominativi dedicati all'autismo per dargli un maggiore risalto. Sono veramente contento e fiero di essere riuscito a far entrare un segnale per l'autismo con il nominativo speciale India India 2 Alpha Uniform Tango nella grande famiglia di Whisky 2 America, questo nominativo speciale americano che racchiude un po' tutti i nominativi particolari e speciali per questa settimana sulla consapevolezza dell'autismo. Quest'anno, come dicevo, siamo alla terza edizione, abbiamo 2 team dedicati, il team di India India 2 Alpha Uniform Tango, con tutti i radioamatori della Lombardia in campo, in prima linea, e poi un secondo team, il team delle Guest Station Team, che sono tutti gli amici delle altre regioni, amici e colleghi di India India 2 AUT, che non hanno voluto mancare per questa terza edizione per dare il loro contributo e per far sentire ancora maggiormente la voce di questo progetto. perché ci siamo resi conto che anche nella nostra comunità radiotoriale chi è toccato in prima persona come sottoscritto, ma alcuni colleghi ci hanno già detto sia in frequenza e anche quando ci siamo visti di persona alle varie fiere, ai vari eventi, chi ha un nipote, chi ha il figlio dell'amico, il figlio della vicina, si sono sentiti veramente sostenuti, presi in considerazione, e questo mi fa piacere, perché il messaggio che vogliamo far passare con questo progetto di Un Segnale per l'Autismo è che non siamo soli, siamo una grande famiglia, e come nelle grandi famiglie ci si aiuta uno con l'altro. Questo è un po' il life motive di Un Segnale per l'Autismo.
1: Grazie mille Christian, esatto, è proprio questo un po' il senso, come dicevamo, trovarci, poterlo raccontare e trovare il modo per poterlo affrontare insieme, perché nessuno è da solo, attraverso la radio, attraverso mille modi. Un Segnale per l'Autismo, ricordatevi per favore questo messaggio, che non vale soltanto per questo periodo, non vale soltanto un giorno, ma vale sempre, tutti i giorni, in un angolino dei pensieri. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie Christian, India Z2, Whisky York Alpha, ancora una volta Italia Italia 2, Ant è il progetto, io sono Luca, Inifum 2, Roma, Papa Quebec, e grazie ancora, mi raccomando, ci si vede on air per questo progetto e non solo.

Abbiamo iniziato questa puntata citando la scarpetta di Venere o la scarpetta della Madonna. Beh, che cos'è? Perché già il nome è molto curioso. È una pianta della famiglia delle orchidee. Allora, su questi monti si trovano anche queste meravigliose piante. Ed è una pianta alta dai 20 ai 60 cm, con radici a rizoma orizzontale che si espande a tappeto. Predilige i terreni calcarei o raramente ghiaie. Beh, per questo che vive bene da quelle parti. Le foglie sono oblunghe, di color verde smeraldo, il numero che varia da 3 a 5 per stelo, dotate di marcate nervature. I fiori sono molto vistosi, tanto da renderla la più minacciata orchidea italiana per la raccolta eccessiva. Ma pensate che cosa pazzesca! È bellissimo questo fiore che si trova da queste parti ed è chiamato proprio così. Il labello è giallo dorato, lungo dai 3 ai 5 cm e dà il nome alla pianta. All'interno è vuoto e ricorda vagamente la pantofola, in greco pedion, in latino calceus. Allora, è bellissimo anche questo concetto, poter ritrovare la scarpetta di Venere o la scarpetta della Madonna, secondo poi di come uno la vuole vivere, questa meraviglia che si trova sulle nostre montagne. E ci sarebbero ancora tantissime cose da dover dire sia su questi monti, sulla loro natura, ma il nostro tempo a disposizione è già finito. Per cui, come sempre, se avete una storia da raccontare, se siete da quelle parti, conoscete le montagne o avete o semplicemente volete che il nostro microfono diventi il vostro microfono, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e noi saremmo sempre la voce della vostra passione, della nostra passione, la voce della montagna. Per questa puntata è tutto, speriamo di poter tornare ancora da queste parti per raccontare delle altre storie, perché come spesso diciamo in una puntata riusciamo a dire appena appena l'inizio delle tantissime cose che vorremmo dire. Io sono Luca, questa era Radio Invetta, grazie per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

pas could be a fire. Open your arms.

Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Heliotropium, che la H sia una lettera muta in realtà può essere risaputo, che le foglie abbiano delle rughe anche, naturalmente in alcune sono più evidenti, in altre meno. Poi se parliamo del profumo, anche lì ci sarebbero diverse distinzioni, ma se senti un profumo di vaniglia tra le piante, beh, lì non c'è da discutere, hai incontrato e conosciuto l'Heliotropium.

Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mio Blues.

0: And see, you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it. So, you know, fix it like you want.
2: Vi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton qui a Mio Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Steal Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fast Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Steal Me a Bridge, quindi il punto di riferimento musicale, il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme al Time Hall, qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Mathus, Charlie Nutzer-White e Ervin Young Blackheart. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago. Non ci sono dubbi, Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Quinn Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dallo sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finley è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Duke Giants e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi Robert Finley, Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. The Mage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix XN, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyer di Eddie Nine V è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nine V, un giovane del 1996 chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia. Sicuramente un predestinato, con poca storia professionale ancora da raccontare, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Fred King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare che ama divertirsi suonando. Qui per voi è Me and Blues, Eddie Nine V.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie. When I first saw you.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

grille zepp. Ora me ma manden che so bana ciamba sul. Che che mammang? Marmanina na cappiol. Quando ma vertib desse prigionir, cula zoped, in dalla mando non ogni git. Non va ci bamang no pensir. Ma ravalda bin da un giardin, udor fu fort. Che da gocce de sagne che assi dalla ferid, luccicò in do solo come a nascendere. E forse ne Dio Signore uova benedisce ogni goccia di cude sagne che ha servito per scrivere la parola libertà.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono Italia e Francia. In questa occasione parliamo di un artista che fin dalla nascita unisce questi due paesi in sé. Nasce a Ho Chi Minh, in quella che nel 1946 era Saigon dell'Indocina francese, ed è per questo che ancora oggi nei paesi francofoni lo conoscono come Richard Cocciante, mentre per gli italiani è Riccardo Cocciante. Lo introduciamo subito con una delle sue canzoni più famose. Questa è Bella senza anima.
2: Dalla tua trappola ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

0: Questa fu il suo primo vero successo, tratta dall'album Anima, che tra l'altro è arrangiato interamente da Ennio Morricone. Cocciante, che era figlio di madre francese e padre italiano, aveva iniziato la carriera cantando principalmente in inglese e sporadicamente in francese. Invece, fu proprio quando abbracciò completamente l'italiano che trovò il suo spazio in quella che era la scena musicale dell'epoca. Questo però non ha di certo significato che nel corso della sua carriera lui non si sia dedicato anche alla musica in francese. Come dicevamo, infatti, nella maggior parte degli altri paesi dove ha una certa fama, lo conoscono come Richard. Gran parte della sua discografia è infatti tradotta da una lingua all'altra. Questo è ad esempio il caso di Quando finisce un amore, che ha cantato anche sul palco dell'Ariston a Sanremo 2024 come ospite di Rama nella serata delle cover. Si tratta di un altro estratto dall'album Anima del 1974, ma ai francofoni è più nota come Cant en amour, e cioè la sua traduzione in francese. Per fare un paragone, andiamo intanto ad ascoltare la versione originale in italiano.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: E quindi appunto così è come la ricordano tanti italiani e così è come ha contribuito al successo di Cocciante nel bel paese. Però, dicevamo, non è l'unica versione, perché nello stesso anno, in 45 giri, uscì in Francia Cant d'un amour, appunto la traduzione di quella che avete appena ascoltato. E per capire un pochino di cosa si sta parlando, è il momento di andare a sentire anche quest'altra versione. In questo caso però lo introduciamo dicendo Richard Cocciante, Cant d'un amour.
1: Tu sens le vide de toi.

E qui vediamo, si riconferma un trend che abbiamo visto essere abbastanza costante in queste operazioni di traduzione che andavano di moda soprattutto in quegli anni in Italia, ossia quello per cui le scelte musicali rimangono sostanzialmente invariate da una versione all'altra e il testo anche lì diventa semplicemente una sorta di traduzione. In questo caso può essere che ci sia un merito artistico maggiore a questa operazione, sicuramente, perché Cocciante traduce le sue stesse canzoni da bilingue e quindi non vi è l'intervento di figure terze che vanno ad alterare il significato o a scegliere passaggi linguistici che potrebbero dare una valenza diversa alle parole. Semplicemente lui sapeva cosa voleva dire e l'ha detto. C'è un altro caso che è molto simile ma che non si può non citare, un po' per la bellezza della canzone e un po' per l'importanza che ha rivestito nella carriera di Cocciante, perché se è vero che Anima con Bella senza anima e Quando finisce un amore sono le canzoni che hanno contribuito a lanciarlo, pezzi come Margherita sono quelli che l'hanno cementato all'interno del gotha dei musicisti italiani. Margherita è la seconda traccia nell'album del 1976 Concerto per Margherita e in

Questo brano all'epoca fu un successo di vendite incredibile e rimane ancora oggi uno degli evergreen di Cocciante. C'è da dire però che per gli italiani non è forse la prima canzone che viene in mente quando si pensa al cantautore italo-francese, mentre invece non si può fare lo stesso discorso per i francesi che, pensando a Richard Cocciante, probabilmente pensano anche a Marguerite. Anche qui si tratta di una traduzione dell'originale, specificando però che il testo italiano non è di Cocciante ma di Marco Luberti. E noi andiamo a sentire come suona.

Le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.